just taking a walk. When I saw you, baby. And as you turned,

Yourself together, yeah. Just you.

Λέγεται σοφή και διδασκαλή.

0: E allora Turco, eccoci, eccoci.
1: Tutti frutti,
0: Ciao.
1: ciao Santo,
0: Porco.
1: un'altra settimana qua, Inside Radio, la radio in riva al fiume, sempre noi pazzerelli di tutti i frutti per parlare di musica, parlare di
0: Ma
1: festa,
0: stai
1: anche
0: anche
1: questa
0: in video
1: settimana.
0: oggi
1: Settimana,
0: allora?
1: hai visto, sono finalmente tornato, la potete vedere nella tutta la mia bellezza caraibica. No, guarda, ho messo anche un impianto luci, guarda, ci sono sei persone qua che mi stanno flashando solo per farmi vedere bello agli occhi di tutto il nostro
0: Aspetta, aspetta, aspetta che ti introduco subito i miei ospiti, i miei ospiti, scusa, no, i nostri ospiti, che così ti volevano subito fare i complimenti per questa tenuta bellissima e per il fatto che sei lì. Allora, tiriamo sui microfoni. Benvenuti ragazzi, benvenuti a Fede,
2: Ciao,
0: benvenuti
2: ciao a tutti i
0: a Ivan.
2: frutti.
0: Ciao a tutti. Venite pure, ecco, avvicinatevi pure un pochino al microfono, se no vi alzo io, voi tranquilli.
2: Ciao Turco.
3: Ciao ragazzi, noi
1: Ciao
3: siamo un porro
1: ragazzi,
3: nuovo.
1: io non vedo l'ora di parlare con voi.
3: Finalmente ci conosciamo, Turco.
1: Sì, esatto, siamo solo sentiti,
2: Ma poi
1: siamo anima,
2: curiosità,
1: ora siamo anche corpo.
2: Turco da che viene?
0: Diglielo, Turco, ribadiamo questa cosa perché per i neofiti di tutti i frutti.
2: Non è fumi
1: Allora,
2: come un
1: ricordiamo che
2: turco?
1: nelle origini di tutti i frutti, Santo e Turco sono nati e cresciuti insieme, praticamente siamo la stessa persona, quindi in realtà veniamo dallo stesso posto, quindi da Prato, in quel di Toscana, ma io in questo momento, per rendere più esotico il nostro programma, esclusivamente per quello, ho deciso di trasferirmi a Bonaire, che è un'isola dei Caraibi olandesi, in cui mi
2: Wow.
1: trovo in questo momento. Ma non mi posso esimere, qualsiasi cosa stia facendo qua, di legale o illegale, o cioè lecito o illecito, non posso esimermi da essere sempre qua ogni giorno a un orario che varia
0: Ma
1: sempre a seconda
0: perché
1: del fuso
0: turco
1: orario che uno
0: allora? Lo vuoi dire perché turco o
1: prende.
0: no? Lo vuoi dire perché turco o no?
2: Dillo, dillo.
1: Ah no, no, quello sarebbe troppo banale da dirlo, quindi ti lascerò nel
0: Turco perché in
1: mistero.
0: realtà è Turchetti, il cognome è Turchetti e
2: Ah.
0: in Toscana, capito, funziona
3: Comunque,
0: così.
3: grande
2: Io
3: esempio
2: chissà che
3: di
2: pensavo.
3: lavoro a distanza. Grande
0: Allora,
3: Turco.
0: cioè,
1: Hai visto?
0: ok, allora,
1: Hai
0: ok, scusate,
1: visto?
0: tanto il volume sta. No, scusate, piccoli problemi di volume, ma
1: Lo
0: ok, la
1: ricordiamo
0: ricordiamo.
1: appunto che noi, i nostri, ci sono i poteri forti che ci impediscono di far partire il.

0: subito con qualche domanda introduttiva. Allora, ragazzi, chi siete? Presentatevi. E io sono felicissimo davvero di avervi.
1: Che, chi appunto... siete? Da dove venite?
0: No, perché appunto...
2: Un fiorino.
0: Grande shit. Grande collezione. No, allora, il vostro collettivo si chiama... Io lo dico, è bellissimo, perché è un nome stupendo. Che è Porn Nouveau, ma... c'è la crasi fra le due parole, è porno nouveau.
3: È porno nouveau. Una nuova tipologia di porno.
0: Ok.
3: È una nuova identità.
0: Ok. E...
3: io sono Ivana Napoli. Oh. Nice to meet you all. Ciao ragazzi, ciao a tutti. È bellissimo essere con voi. Grazie mille per averci invitato.
0: No, con enorme piacere.
3: Viva l'Italia sempre, anche dall'estero.
2: Io sono Kibi Dango, DJ producer dietro al progetto di Porno Nouveau.
0: Ok. Ma allora, Turco, io so che questo è un tema che allora, dobbiamo ancora introdurlo, parlare, però so che tu ti piace tanto, sei stato molto felice quando ti ho detto che avremmo invitato i ragazzi, no? Turco? Niente, Turco è morto.
1: Sì, no, c'è in realtà, guarda,
0: era in ritardo.
3: Arriva dopo.
0: Vai.
1: Esatto, arrivo dopo anch'io, ero nel traffico, potete immaginare. Riuscite a sentirmi, tutto bene?
0: Sì, ti sentiamo benissimo.
1: Ragazzi, la primissima domanda che volevo fare a voi del collettivo è, perché ho leggendo, studiando attentamente tutte le vostre pagine social, vedo che tutto nasce dal il porno anni 70-80 italiano, giusto? Mi sbaglio? È questa la base ispirativa?
2: Cioè, non proprio, però cioè, diciamo di sì, cioè diciamo in grandi linee sì, però diciamo è tutta... Non solo per quanto riguarda il filone della soundtracks erotica, ma tutto diciamo un movimento di un ventennio che poi più studio mi accorgo che non è solo un fattore italico, ma in quel ventennio diciamo queste sonorità un po' calde, un po' cozy, un po' morbide, un po' contesti sensuali sono stati ripresi in varie parti del mondo, un po' sconnesse anche tra di loro, tipo Italia, tra i miei studi, adesso poi non so chi sa più di me può mettere bocca, ma adesso sto scoprendo che in questo ventennio, fine 60, fine 80 più o meno, tra Italia, Giappone e Brasile c'era una simpatica connessione di questo. Adesso non penso sia voluta, in quanto non c'era internet, non c'era social, non c'era nulla, quindi non so se era una comunicazione tra discografici o tutto puramente casuale. Fatto sta che appunto sì, la nostra sonorità, il nostro porno sound viene da questo senso al... da questo senso al sound di questo ventennio.
0: Allora, guarda, io penso che abbiamo già dato dei... mi piaceva dare un po' di pepe, di idea a chi ci sta ascoltando, ma volevo lasciare un po' così ancora... sentiamo una canzone e poi parliamo veramente per bene.
2: Una canzone prova, esatto. Per capire, iniziamo col sound.
0: Allora, che vogliamo fare? Io partirei, se non siete d'accordo, sì. Prima di partire con le vostre, abbiamo 5 pezzi bellissimi, iniziamo con una nostra così per rompere un po' il
2: allora
0: ghiaccio.
2: Allora vai,
3: tutti frutti.
0: Abbiamo fatto così. Allora io, Turco, posso mandare... mandiamo lo riparo of Stellar, così per dare un po' di frizzantezza.
1: Bravo, dottore, esatto. Per dare un po' di sfrizzicume, per ricordare tutti i frutti, un po' di frutti freschissimi. L'ultima uscita dei Paro Stellar.
0: Ok.
1: Qui a tutti i frutti.
0: Black Lilies. Andiamoci a sentire che cosa ci hanno combinato quei simpaticoni, anzi quel simpaticone austriaco di Paro Stellar. E poi torniamo qui con Ivana e con Fred di Porno Vo, che non vediamo l'ora di intervistare in maniera approfonditissima.

0: E allora, oh, siamo
1: Ma
0: tornati.
1: santo, scusate, io inizio subito a rompere i coglioni, ma
0: Vai, vai.
1: mi stai dicendo che Paro Stella rientrano in quell'incredibile gruppo in cui ci sono Jon Bon Jovi, Steve Miller Band, in cui non si sa se è un tipo o una band?
0: No,
1: Ci stai
0: no.
1: rivelando questo a tutti i fronti stasera?
0: Ho deciso che non voglio saperlo. Per me Parov Stelar è qualcosa tra lui e il gruppo che suona insieme.
1: Ok, non si identifica, va
0: No,
1: bene,
0: non
1: mi
0: lo
1: piace, direi è un'ottima introduzione per andare più a fondo nei nostri ospiti.
2: È un gruppo.
0: No, perché è un gruppo che però cioè, noi abbiamo quella categoria di artisti tipo Jon Bon Jovi, che non sai se è il nome Jarabe de Palo, che pensi che sia il nome di lui, ma in realtà no, è il
3: Un
0: nome.
3: po' come il nostro
0: E a
3: ospite
0: proposito di nomi, infatti, vogliamo
2: qui. Cioè,
0: ripresentarti
2: che so solo, alcuni sono solo egocentrici, tanto, quindi usano il gruppo ma il loro nome, perché però sono un gruppo in
0: capite?
2: realtà.
0: È come Jamiroquai, che pensi che sia lui, invece è il
2: È il
0: gruppo.
2: gruppo.
0: Capito? Allora, intanto vorrei ripresentarti col tuo nome, quello giusto, quello che viene fuori, che è, per favore, ridillo per
2: Diciamo,
0: me.
2: il mio nome d'artista dietro al progetto è Kibidango.
0: Kibidango, che origine di questo
2: Che ha
0: nome?
2: un'origine giapponese, siccome io ho... Cioè, alla romana sto in fissa.
0: Sì,
2: Sono
0: si capisce.
2: con una cultura orientale, poi leggo molti manga, guardo manga e diciamo questo nome viene appunto ispirato dalla visione di un manga che è One Piece, che è il manga che
0: Certo.
2: io ora sto stravedendo perché cioè lo guardo oltre il manga,
0: Sì,
2: cioè è
0: sì.
2: più una filosofia per me, è una storia si allunga. E quindi a volte quando sono annoiato guardo addirittura puntate random casuali cercando delle spiegazioni nelle puntate e
3: Proprio.
2: nella
3: Nella tua vita?
2: e nella mia vita tramite le puntate. E questo non so perché mi trova sempre, ogni puntata mi dà una sua soluzione e la puntata diciamo, è una puntata, mi dà anche la soluzione sul nome d'arte, in un momento di mio cambiamento, appunto, quando arrivai qui a Lisbona, cambiai totalmente progetto, cose, venivo dall'Italia, vengo qua, cambio
0: Sì.
2: struttura, cambio tutto e quindi ho cambiato anche nome e questo Kibidango è un buon auspicio, nel senso nell'arte giapponese il Kibidango... viene indicata quando una persona riesce a trasformare, a convertire una cosa macchinosa, negativa, in qualcosa di positivo. Capito? Quindi un po'
0: Ok,
2: tutto questo mio percorso, che comunque ho lasciato un po' l'Italia
0: no.
2: amareggiata,
0: Chiaro, chiaro, chiaro,
2: sono
0: chiaro, chiaro.
2: qua per
0: Senti,
2: inventarmi,
0: ma
2: per ricostruirmi, capito?
0: è appunto, quindi avete in tutto ciò avete costruito questo collettivo. Adesso andiamo un
2: Eh
0: po' più
2: sì.
0: nel dettaglio. Quindi, che cosa è, da dove è nato? Rendetemi curioso, rendiamo curioso anche il pubblico, come tu hai fatto con me dal vivo, perché devo dire, appunto, avendo parlato con Ivana dal vivo, mi ha veramente fatto una grandissima impressione. Voglio sapere
1: Secondo
0: chi
1: me lì
0: siete.
1: c'erano cinque negroni prima però che avevano aiutato,
0: No,
1: esatto,
0: no,
1: quindi
0: no,
1: comunque è più
3: negroni,
1: difficile,
3: però
1: sappiamo, è più
0: un paio di bicchieri
3: difficile.
0: di vino che aiuta, ma bicchieri di quelli buoni.
2: Chiamiamoli bicchieri, dai.
0: E allora, partiamo dall'inizio. Che cos'è, chi
3: Direi che
0: siete e
3: parte
0: cosa
3: lui
0: fate?
3: perché inizia
2: In
3: con lui il
2: due, diciamo, il
3: progetto.
2: progetto ha due fasi embrionali. Una prima che appunto che è quella italica. Senza Ivana, io errante, così avevo già il mio progetto musicale, errante per l'Italia, incontro questo ragazzo in Sicilia, tutti e due appassionati di dischi, di vinili, e alla fine vengo a scoprire che il papà di questo ragazzo era il battitore del sud Italia, del mondo dei vinili, cioè era un punto di riferimento per i digger di tutto il mondo del sud Italia. Comunque negli anni 80 il vinile era una cosa per pochi, quindi erano tre negozi famosi in tutta Italia: il Serendipity, Goody Music di Milano, Goody Music di Roma, e c'era il Discobolo di Messina. E guarda caso io conobbi il figlio del Discobolo, che è
3: Che
2: un'istituzione
3: culo.
2: nel mondo del digging, così viene chiamata l'arte del DJing. Quando vai a scartabellare nei magazzini i vinili sporchi, si chiama diggare. E quindi mi aprì questo magazzino, 10.000 dischi dentro, da 50 anni di musica. Sono stato una settimana lì dentro e da là realmente è nato il termine Porno Nouveau, perché io poi dopo ore e ore e ore di ascolto mi guardo questo mio fratello ormai e dico: ma questo è porno per le mie orecchie. E da là si è sviluppato tutto il da che il porno dalle mie orecchie si è tutto porno po', che però poi nacque come un duo artistico, quindi eravamo io e questo ragazzo che andavamo in giro per l'Italia a proporre questo porno per le orecchie, ma non era ancora
0: era erotico, diciamo.
2: No, era, ma non era ancora era ancora porno sound, ma era far ascoltare canzoni, cioè
0: pezzi riguardanti la parte del film erotici, qualcosa che riguardasse l'erotismo.
2: No, che comunque già tenevano
0: not yet,
2: no, okay. Pezzi che tenevano già, senza che li creassi io, questo concetto di porno sound, quindi okay, suoni caldi, suoni sensuali, voci ammiccanti, che poi volendo possiamo far ascoltare un pezzo sì, così almeno anche il pubblico capisce un po'.
1: Guarda, ci hai fatto proprio venire una gran voglia di ascoltare questa musica.
0: Ho già le orecchie eccitate a livello
2: poi, diciamo, è il primo disco che diciamo campione, da dove poi io lo uso un po' come manifesto, diciamo, perché è da qui che realmente ho detto ma cavolo, questo è porno sound. L'artista si chiama Labellini e il disco si intitola Satan in Love, quindi già nel titolo, capito, comunque già nel titolo si preannuncia un qualcosa di peccaminoso.
0: Tanto,
2: no?
0: Questo è una specie di metà, mezzo classica chicca, un classico chicca, una chicca classica.
2: Sì, che poi
0: è stata rifatta anche da diversi artisti.
2: Sì, Leo Mass in chiave contemporanea.
0: Infatti, è stata nel Love un titolo. Vabbè,
2: andiamo ad ascoltare. Buon ascolto, Labellini.
1: Andiamo.

0: le stelle, puoi sentirmi ricadere per bruciare e poi volare.
1: Perfetto, allora guarda, metto muso. Oh, perfetto, sono

la mia pelle. Dall'inferno alle stelle. Puoi sentirmi ricadere per bruciare, poi volare.

0: E allora, eccoci qua di nuovo.
1: Vi piace questo Porno Sound? Vi piace?
2: Io ragazzi vi ringrazio perché veramente state veramente dando parola, spessore, cultura a un qualcosa con cui siamo tutti cresciuti, no? Perché io ragazzi ora poi vi continuerò a vi prego, anzi vi invito a continuare la vostra storia, però vi do giusto un riferimento, no? Per sapere le due persone con cui state facendo il programma alla radio, sono cresciute, sono state formate nella loro adolescenza in un tempo in cui non c'era ancora lo streaming e ci permetteva di avere ondate e ondate di pornografia con cui crescere, formarci, ma c'erano soltanto dei dischi selezionati da dei coetanei hacker che riuscivano a masterizzare
1: delle paginette, c'erano,
2: esatto. quello vuol dire che noi siamo cresciuti guardando proprio gli stessi identici video pornografici, ovviamente più e più volte, e quindi questa musichetta comunque ci ha accompagnato proprio nella nostra crescita. Solo che non ne sapremmo dire due parole proprio, perché è soltanto un qualcosa che nella nostra mente è rimasta. Io vi ringrazio.
1: In realtà guardavi il film, non sentivi la musica, guardavi il film.
0: No, al contrario, allora, guarda, lui faceva caso proprio alla musica, in realtà è tutto, essendo un esteta.
2: Io se vuoi
0: vero.
2: Saperlo, la cosa che non mi scorderò mai è non solo la musica, ma il doppiaggio in italiano. Quello io piango dalle risate ancora se ci ripenso, guarda, ve lo giuro. Quindi secondo me, quello per capire quanto l'audio in realtà fosse più importante di quello che credevamo ai tempi.
3: Però per fare un appunto a quello che stavi dicendo,
2: certo.
3: È assurdo quanto ora che abbiamo invece tutta questa potenzialità dello streaming e possiamo fruire qualsiasi tipo di contenuto, quasi era più trasgressiva la libertà e quei contenuti che erano prodotti nel passato che quello che produciamo ora. Ed è proprio anche un po' su questo che stiamo cercando di capire, per questo stiamo facendo questo studio, che in realtà prende ispirazione.
0: Ok, però lo studio ancora non ne abbiamo parlato, questo è un altro bellissimo tra l'altro.
2: Arriveremo, abbiamo mille temi di
0: quindi come arriviamo però allora a Lisbona? Facciamoci un po' appunto allora, l'origin story.
1: Arriviamo a Lisbona, guarda, molto brevemente. Semplice, arrivò l'incubo del Covid, e questo penso cambiò la vita di miliardi di persone su questo mondo, solo la vita di Fred. E quindi Fred si ritrovò errante in giro per l'Italia, chiuso nella sua stanza, anzi che sono stato fortunato perché poi ho vissuto 2 anni in un collettivo di Roma, quindi comunque abbiamo fatto arte dentro casa 2 anni, però sempre che chiuso, e quando purtroppo mi hanno riaperto le gabbie non ero pronto al mondo che ho trovato, non lo so se sono stato io il mondo o ok, fatto sta, ho dovuto scappare dall'Italia, mettere un po' in freno,
0: ci sta.
1: Il progetto, ritrovare una nuova identità, ritrovare una raria, il kibitango, arrivo a Lisbona e incontro Ivana a Napoli.
0: E arriva qui la nostra meravigliosa
2: bellissimo degli effetti audio che avevamo messo adesso, facciamo finta che sia stato
1: arriva
0: che ti ha travolto con la sua energia, la sua potenza,
1: era Napoli e si è accollata a sta pratica il romano qua.
3: Che cosa mi sono accollata, ragazzi, ogni giorno. Cioè qua c'è un grande lavoro mentale da fare,
0: di ascolto,
1: coach trainer.
0: Che cosa ha aggiunto quindi a questa idea del suono porno, del suono erotico? Che cosa hai portato allora?
3: Con questo bellissimo background a livello di sonorità, io ho iniziato a studiare un po' meglio cosa in effetti era successo in quegli anni, e mi si è aperto un mondo, un grande mondo, perché in quegli anni, dagli anni 60-80, c'è stato questo movimento in Italia chiamato più o meno Porno Revolution, che c'è stato in tutte le arti, dalla musica alla cinematografia alla letteratura. E quindi ho iniziato anche a diggare, non i dischi, ma un po' la storia.
0: Ecco, avete iniziato quindi a esplorare questa cosa, secondo me è stupenda, il mondo del porno, l'erotismo solo italiano, scusami.
3: Al momento sì, però perché vogliamo partire dalle nostre
0: origini. Ed è un qualcosa di veramente incredibile, effettivamente pochi fanno, perché vi siete lanciati in questa operazione di studio proprio del tema, quindi non solo del suono, ma anche dell'arte.
1: Vorrei dire una stupidaggine.
0: Non la dici.
1: Ma penso sia solo un fenomeno italiano, cioè in Europa, credo. Perché
3: molto europeo.
1: Cioè, di quella sonorità associata a un film erotico. Comunque il tutto è stato affidato a grandi maestri compositori italiani come Ennio Morricone, Trovaglioli, E non penso se nel resto dell'Europa abbiamo tanta classe. Cioè, perché, cioè, essendo dei film di serie B, comunque veniva proposta una musica di serie A fatta da Ennio Morricone. Cioè, i film erotici italiani venivano musicati da Ennio Morricone, che ha vinto premi Oscar.
0: Certo,
1: e questa è stata la cosa che mi ha fatto studiare, poi, perché era una serie B, ma che giocava la Champions League.
0: Sì, sì.
3: Tra l'altro, film erotici censurati. Bellissimi pezzi d'arte, ragazzi. Infatti, poi ora col progetto abbiamo anche iniziato questo format di screening.
0: Questo è interessante, sì. Appunto, che avete cominciato a fare degli eventi, perché ora appunto abbiamo raccontato un po', sì, la filosofia, l'idea quasi dietro, anche se so che avete proprio il filosofo del gruppo,
3: certo.
0: Come si chiama,
3: sì,
0: ragazzo?
3: Sì, noi diventiamo un collettivo ad ogni evento praticamente,
0: esatto.
3: Perché collaboriamo sempre, sì, con persone nuove, ma poi vi spiegherò meglio, e abbiamo il nostro porno filosofo.
0: Il vostro porno filosofo, turco, io lo so che
3: molto
0: belli
3: anche.
0: Il tuo sogno nella vita era fare il porno filosofo, ma hai scelto di fare...
2: Io mi sto spogliando nudo adesso, dopo l'espressione porno filosofo, però aggiorno il mio curriculum.
1: Abbiamo tutti la porno social, la pornografica. Bello pornografica.
2: Comunque guarda, poi direi che possiamo partire col secondo pezzo, perché poi questa parte degli eventi, secondo me, gli vogliamo, sì, dedicare proprio uno
3: anche
2: spazio.
3: Anche perché il secondo pezzo mi sa che abbiamo selezionato appunto un pezzo di una dei film, di un film erotico, sì, soundtrack.
1: Io lascerei questo senza interrompere la comunicazione, mettilo in sottofondo, perché
3: parlare.
1: È così, per farvi capire, questo è un pezzo del maestro Trovaglioli in questo film erotico La Matriarca, film di serie C, credo, trash italiano.
0: Atto, scusami, un nome stupendo per un film erotico.
2: Leggendari comunque,
1: cioè,
2: però,
1: capito, i nomi leggendari.
3: Ma poi la cosa fichissima
1: La Matriarca
3: è che questi film erotici davano tutta una visione e una finestra su tutto il contesto politico, sociale, forte che stava succedendo in Italia in quegli anni. E sono una roba incredibile, ragazzi.
2: Sì, sì. Certo, no. Io poi guarda, sul discorso dicevate appunto della serie B che gioca la Champions musicalmente, ma noi qui a Tutti i Frutti siamo dei fan,
0: la faccio andare, la faccio andare
3: sottofondo.
0: Scusa tu.
2: Non perdiamo mai sì, sì.
0: Prego, prego, prego, prego, prego, scusami. Vai, vai, vai, vai.
1: Cioè, capito che morbidezza. Da chat erotica. Ciao, sono Kibidango. E per voi questa notte è lunga, una notte calda.
0: Ma mandiamola un minuto, sentiamola un minuto.
1: Sentitela, poesia, poesia.

0: tra l'altro questa è diventata super trend.
1: Allora, un assaggio, un assaggio.
2: Stavi dicendo una cosa riguardo questa musica di Armando Trovajoli, L'amore dice... No, sì, L'amore dice ciao.
0: La matriarca.
2: La matriarca, scusami, no, il film, no, pensavo...
0: Ma guarda poi la cover.
1: Però, io.
2: Non ti senti?
1: No.
2: Che è successo? No?
1: Nada.
2: Forse è successo qualcosa...
1: Ecco, ok. Adesso.
2: Dicevamo, e quindi a livello di suono, perché poi arriviamo piano piano anche al discorso eventi. Quindi ci sono degli eventi, c'è musica, quindi c'è un'idea di festa. E tu musicalmente cosa provi a fare?
1: La musica, quello che cerco di proporre a un pubblico, appunto, non è un semplice DJ set, ma è un'esperienza che io, diciamo, in primis ho acquisito dall'ascolto di queste prelibatezze musicali. Quindi io cerco da questo studio e da questa di questa morbidezza e da questa eleganza poi di ritrasformarla in un dance floor, in un'elettronica moderna, ma mantenendo sempre il sensuale e l'armonico. Ecco.
2: Capisci, Turco, quanto è tutti frutti questa
3: Guarda,
2: cosa?
3: A me mi ha già seduto, io mi sono già, sono già tuo. C'era questa, se l'idea con questa musichetta sotto.
1: Dopo lasciamo il numero.
2: No, lo possiamo esatto. Lasciare in sovraimpressione.
3: Bravo, la vecchia sovraimpressione, no? Perché stiamo parlando di nostalgia anni 80, esatto.
2: E quindi bellissimo, quindi c'è questa parte appunto legata proprio a creare, a cercare di creare un'atmosfera.
1: Cioè, diciamo, questa è la base.
0: Questo
1: è la
0: si chiama porno sound.
2: Sì. Porno sound.
1: Questa è la base del porno
0: e
1: sound.
0: E cos'è il porno sound? Perché poi ci abbiamo ragionato, lui musicista parte da là, io poi ho diciamo anche ampliato un po' di più la direzione creativa. Quello che noi vogliamo portare e poi vogliamo aprire agli altri è, partendo da questo sound, è di creare questa challenge per gli altri artisti, DJ artisti, di portare la propria visione di questo concetto. Quindi per esempio abbiamo i DJ che la maggior parte dei casi devono comunque rimanere comunque costretti la maggior parte delle volte quando vanno a suonare in club.
2: Sì.
0: Devono costringersi in alcuni limiti a livello musicale. Invece noi vogliamo che loro mostrino nei nostri eventi la loro parte un po' più intima, quello okay. Che magari non hanno mai avuto modo di mostrare.
2: Allora che dici, Turco? Ma secondo me è arrivato il momento un po' di parlare di questi eventi. Siamo a metà della nostra intervista con i ragazzi, direi che è arrivato il momento.
3: Certo,
2: di...
3: no, infatti,
2: perché
3: ragazzi,
2: a sto punto,
3: sì,
2: ora poi andremo via via a sviscerare vari punti, però arriviamo un po' a quello anche che la maniera in cui divulgate questa cosa, ovvero degli eventi, perché sì. Quindi intanto... Prossimo evento, così, diciamo subito, volete dire subito, diciamo quando è il prossimo evento?
0: Ci siamo. Prossimo evento importantissimo.
2: Oh, infatti, per
0: importantissimo
2: questo.
0: Perché abbiamo...
3: Segniamo tutti.
0: Segniamocelo, segnatevelo, ragazzi, live, non l'abbiamo Canto ancora appena. Annunciato. E il prossimo evento è il nostro primo anniversary, il primo compleanno, spegniamo la prima candelina.
2: Porno anniversario.
1: Siamo
2: porno
1: riusciti anniversario. quasi impossibilmente arrivare a un anno, primo anno, bellissimo.
2: Bello, bello, e... bello. Quando?
0: Sarà il 5 di giugno, venerdì, okay. E avremo, siamo molto felici di annunciare che lo faremo a Fabbrica Brasso do Prata.
2: Che bello!
0: Che è la nostra location
1: cioè
0: favorita.
1: Che io e Ivana ci siamo incontrati poi.
0: Cioè, capito?
2: Madonna.
0: Fammi un cuore.
2: Quanto amore c'è in questo?
1: Incredibile, la sceneggiatura.
0: Insieme, quanto che porno. Sia ben chiaro.
2: Sì. No, ma
0: siamo
2: che
0: solo
2: c'è?
0: Solo
1: la mia partner
2: in crime. In porno, se no. Suona male, ma comunque... Che cazzo ce ne frega?
3: No, suona benissimo.
2: Suona benissimo, Turco, hai ragione.
1: Sono porno molto crime.
2: Porno... Quindi, appunto, 5 giugno, Fabbrica Basso do Prata. Ok?
0: Lo annunceremo a brevissimo. Okay, siamo ancora in work in progress.
1: Sì, ancora non abbiamo line up e tutto. Diciamo...
2: No, ma tu devi dire che stiamo lavorando.
1: No,
2: non devi
1: ci
2: dire
1: stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Stiamo
0: sì, bello sicuro.
2: Se dici non abbiamo.
1: No, non abbiamo. Non vogliamo dare nomi ancora in anticipo.
2: Ecco, bravo. Non vogliamo. Comunque, l'idea sarà di un evento. Quindi ci sarà immagino musica. Ci sarà qualche screening di qualche film come avete fatto l'ultima
0: allora,
2: volta.
0: Allora, noi facciamo sempre. Noi attiviamo i sensi nei nostri eventi.
2: Esatto.
0: Sono degli eventi sensoriali. Quindi dal punto di vista uditivo con la musica, visivo e sensoriale in generale, facciamo anche tutto un lavoro di trattamento a livello di proiezioni con magari film, pezzi di film erotici. Abbiamo fatto un bel evento per il Festival del Cinema Italiano poco fa.
2: È vero.
0: Abbiamo proprio fatto questo, diciamo, video mapping con tutti dei pezzi di film erotici censurati che abbiamo trattato e proiettato. Okay, è stato molto bello, molto sexy. Okay. C'era anche mio padre a questo evento e mia sorella.
2: Possiamo risolvere questa cosa semplicemente facendo così?
1: No, è che è proprio corto
2: il filo. No, così possiamo avvicinarci, ecco. Tutti vicini, esatto.
3: Stavo problemi di aerei, anzi, alla prestazione dell'asta.
2: Sì, così ora come siamo belli. Tutti un sacco di colori. No, appunto, quindi...
3: Ma quindi, ragazzi,
2: vai Turco, so che tu hai delle domande.
3: Dovete... No, prima delle domande, se dovessi a questo evento di cui ci state presentando, dovessi dire, vi metto un pezzo che vi fa capire come sarà la serata, avreste un pezzo da proporci adesso?
1: Sì, quello di Coppa.
3: Vedi, questa è la risposta.
2: No.
3: La cosa in cui speravo, ragazzi.
1: Ce l'ho.
2: presentalo
1: allora,
2: pure. Perché...
1: Lo presento anche, allora, questo qua un po' racchiude... Diciamo, l'idea, il concetto di quello che sto cercando di proporre io come sonorità. Questo lavoro non l'ho fatto io, ma trovo anche nel web tanta soddisfazione, diciamo, e tanti artisti che, non tanti, ma che comunque seguono questa un po' mia idea del porno sound, facendo tanti re-edit, riprendendo pezzi... cantatoriali italiani negli anni 70, in questo caso Una mina dannata, e riproporlo in chiave elettronica porno.
2: Quindi immagino che devo selezionare la versione remix.
1: Sì.
2: Sì. E allora?
1: Eccola, questa.
2: Allora, vediamo.
0: Andiamo
2: un po'.
0: Con Mina.
1: E questa è una versione porno Mina.
3: Pornomina, sta solo migliorando, guarda, si sta proprio toccando delle vette incredibili.

0: Come le convinci tu le donne? Come le convinci tu le donne? Nessuno. Ti ho sentito, sai, Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: Come le convinci tu le donne? Nessuno.
1: No, fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui,
0: sì.
1: Non sono io,
0: cioè
1: nel senso voglio dire che non sono io Alberto,
0: sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?

0: Eccoci, eccoci qua, siamo tornati, siamo addirittura in live su Instagram, dopodiché...
1: Pornomina, ricordo.
0: Facciamoci dire, scusate il momento di vanità, ma il filtro, o il modello del telefono mi fa sembrare così, così carino,
2: sì,
0: grazie.
2: Segna, compra su Amazon domani, esatto.
0: Bellissimo questo pezzo, ma davvero bellissimo nel senso proprio del... Tanto andiamo, sì, ma no, tranquilla, lasciamo un sottofondo, ma perché almeno così, lasciamo... Bel pezzo, non l'avevo mai sentito questo remix, mi ha sorpreso, mi ha fatto veramente ballare. Poi tra l'altro con questo remix di Mina, stupendo, incredibile. Dove l'avete trovato? Chi l'ha trovato?
1: Questo è il mio lavoro.
0: Sei un grande, lo fai benissimo.
3: Puoi dire i segreti del mestiere.
1: No, in realtà questo qua è un mio amico che l'ha fatta, quindi molto semplice. Mi è arrivata via email questo disco.
0: Ah, ok, semplicemente via email. Allora, ma meglio ancora.
1: È stato ancora più facile del previsto.
3: Ma questo è un ottimo esempio proprio delle musiche, appunto, del passato riconvertite in una chiave contemporanea,
0: ma sai, comunque,
3: elettronica.
0: C'è stata questa ondata, questa che ci sta effettivamente, funziona, no? Di riprendere queste sonorità anche italiane nostre che all'epoca erano, secondo me, anche abbastanza, erano, come dire, erano smooth, erano calienti, ma non te ne rendevi conto.
1: Però,
0: cioè,
1: diciamo, è stato
0: avevano quel sound già pronto,
1: sì,
0: per
1: però
0: essere
1: è stato fatto in modo più
0: caldo.
1: Dozzinale con l'Italo Disco, che è un movimento, sì, diciamo, negli stessi anni, però diverso, un po' più pop. Questo diverso, un po' più di serie B, nell'underground della discografia. Invece l'Italo Disco era un po' la parte radiofonica di questo movimento, diciamo.
0: No, ma era solo per dire che secondo me queste canzoni italiane, che ultimamente, capito, le hanno riprese per remixarle in maniera elettronica,
3: meno male,
0: si prestano molto bene.
1: Sì, sì.
0: Non sembrava, quando ascolti sta canzone, l'importante è finire. Invece aveva già quel calore.
3: Ce l'hanno già negli originali.
1: Ce l'hanno già, capito? Quindi basta riadattare in chiave porno, come diciamo noi, ecco il gioco è fatto.
0: Sì. Intanto, infatti, rimetto la colonna sonora, infatti, della Matriarca in sottofondo.
3: Troppo bella.
2: Ma io, ragazzi, arrivati a questo punto della nostra meravigliosa intervista, voglio farvi questa domanda, perché abbiamo parlato di un sacco di cose veramente meravigliose, appunto, di come, appunto, e questo collegamento con l'Italo Disco è interessantissimo, perché parla di quel ventennio meraviglioso.
0: Ragazzi, comunque, piano questi ventenni, è già la seconda volta che nominiamo il ventennio. Prima lui...
2: attenzione, esatto.
0: No, scherzo.
1: Vabbè, comunque sempre ventenni,
0: esatto,
2: comunque c'è un numero troppo alto di camicie nere anche in video, allora se vogliamo
0: io ho una camicia...
3: per quello che te la stai togliendo.
0: Sì, esatto, per bilanciare lui si leva le camicie,
2: esatto,
0: ma io
2: mi nudo.
0: Era per il lavoro. Però, che oggi sono arrivato di corsa, non mi sono tolto la camicia nera.
2: Certo, quello che vi chiedo io, appunto, abbiamo parlato di questo periodo meraviglioso, ora però, appunto, volendo trovare invece un aggancio contemporaneo, perché la domanda che vi faccio, quindi, quello che fate voi, cioè appunto focalizzare, dare profondità e spessore alla musica nel porno, è un qualcosa che si può definire legato a un periodo storico, oppure c'è a oggi, c'è della musica contemporanea, del sound contemporaneo, che rientra appunto in quella che è la vostra, appunto, definizione di musica porno?
0: Eccoci qua.
3: Allora, io parlo un po' in generale, perché appunto, come
2: certo,
3: vi dicevo, per noi non è solo il sound. Tutto il nostro concetto si ispira all'arte del passato, all'arte erotica del passato, che include la musica, il cinema, il visivo e il letterario. E lo stiamo cercando di rispolverare e rivelare a noi, proprio per magari trovare nuove prospettive al presente. Perché non farlo con una serie di spunti artistici meravigliosi che ci ha dato il passato e che un po' sono lì chiusi nel cassetto.
0: Sì.
3: Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di rispolverare, di magari anche imparare a prendere qualcosa
0: da
3: questo passato, questo gold past.
0: Me ne hai sempre parlato quando mi hai raccontato della vostra esperienza, come effettivamente un'opera di riscoperta piuttosto che di indagare. Per esempio parlavamo con lei l'altro giorno, gli ho fatto presente di Aciko, della nostra passione per questi artisti un po' porno elettroporno, ma in realtà voi non
2: siete più su quella direzione. Di un'altra cosa completamente diversa.
3: Il nostro concetto, cioè non c'è niente di sessuale.
1: No,
3: in maniera
1: porno concetto.
0: No, tra l'altro questa cosa, a parte gli scherzi, diciamola,
3: è importante, non è un sex party
2: all'evento, ecco, all'evento,
3: sì,
2: esatto,
3: questo è importante. Non siamo un sex party, non c'è niente di necessariamente esplicito. È un vero e proprio.
2: A me è piaciuto molto il termine necessariamente inserito.
3: Poi è tutto molto soggettivo.
1: Ovviamente siamo aperti a incontri. Però...
0: questo è il mio numero. No, ma è chiaro il concetto.
2: Chiamare ore pasti.
0: Cioè,
1: dopo.
0: C'è un'idea. È un'indagine artistica che ovviamente poi. Chiaro che si parla siano eventi che sono sereni, tranquilli, ambienti molto confortevoli.
3: Sì, esatto, infatti sono eventi anche di un numero, cioè non siamo 300-400 persone, andiamo sulle 50-60 persone, ci piace stare nel creare il nostro ambiente selezionato.
1: Sì, non è un evento pop. Diciamo.
3: Anche perché, per esempio, cioè noi stiamo creando questo dibattito. Perché nel momento in cui inizia a mostrare questi contenuti lo fai perché vogliamo appunto aprire nuove prospettive, perché comunque stiamo parlando di sessualità e di identità alla fine della fiera. Cioè per parlare di erotismo, parlare di pornografia, parli comunque di sesso, ma parli anche di te. E quindi è un modo anche per riscoprire. Quindi ci sono tante tematiche in realtà da esplorare.
0: Ci sarebbe, infatti, appunto. Allora, io prima di mandare il prossimo pezzo, volevo chiedere perché. Ora non è per ridurre, però appunto quindi di base mi viene da chiedermi, quindi l'obiettivo, no? Se c'è un obiettivo finale, perché potrebbe anche non esserci, potrebbe anche essere solo una voglia di esplorare, ma c'è un obiettivo rispetto a quelli che sono, a cosa volete raggiungere? Perché ripeto, sono temi, oltre a essere tra l'altro molto contemporanei, perché meno male, anzi, cominciano un po' a aprire, no? Discorsi, esatto, anche rispetto a prima, ma dove venivano censurati tutti i vari film, eccetera. Quindi la domanda è, l'obiettivo qual è? Sensibilizzare e scoprire? Ditemi un pochino.
1: Guarda, il primo obiettivo, proprio a caldo, quando appunto ho pensato, Emanuele, questo è porno per le mie orecchie, era appunto poi fare ascoltare quel porno al mondo. Quindi il mio primo, il primo stato d'animo era di aprire gli archivi al mondo, perché non conoscono questa musica che soprattutto oggi.
3: La musica, questi film.
1: Questo movimento, dico, perché non viene conosciuto quando poi, soprattutto ora, c'è questo affanno musicale, ma più che affanno musicale, ora c'è un ritorno indietro, cioè che tutti cercano di trovare il prodotto, di trovare la sonorità, di trovare. Quando alla fine basta semplicemente andare a scabellare nel passato, c'è ancora tanta cosa, tanta musica fatta bene che ancora non viene ascoltate, neanche si conosce, quindi perché tanto affannarsi con questo futuro quando ogni tanto uno si può sedere, guardare al passato e trovi tanta roba,
0: certo,
1: che è molto più interessante, esatto, di quella che verrà nel futuro. Cioè già ce l'abbiamo, perché dobbiamo stare a immaginarla.
0: Quindi ok, come primo obiettivo far scoprire questa cosa a tutti.
3: Questo movimento, assolutamente, come per esempio appunto stiamo facendo con tutta la parte cinematografica, perché sarebbero film che magari non avresti mai visto, che io non avrei mai visto, e che invece mi hanno aperto un mondo meraviglioso. E quindi come obiettivo in generale è quello, prima di tutto, di creare uno spazio per noi e per chi vuole, per artisti e non, di esprimersi in primis su questi concetti, portare la propria visione, creare anche uno spazio interessante per scoprirsi,
1: per parlare di certe tematiche, esatto, anche volendo, no?
3: Creare dibattito, alla fine comunque, cioè, stiamo parlando anche di contenuti educazionali.
0: Chiaro.
3: Con l'arte.
1: Cioè, comunque pensi, dice, guarda pubblico, 60 anni fa come stavano rispetto a oggi, che oggi tu mi promuovi tanto la libertà, tanto l'eguaglianza, tanto è... Ma secondo me 50 anni fa avevano gli occhi molto più aperti di tutto il bigottismo,
2: allora, guardate,
1: di oggi.
2: questo argomento secondo me è molto interessante, appunto il paragone su quello che era e quello che è oggi, diciamo, la fotografia e tutto quello che
0: esatto,
2: è. Io direi di tenercelo bello caldino, esatto. E intanto ci mandiamo un bel pezzo adesso.
0: Che è quello, è quello che
3: e
0: mi
3: questo
0: mette...
3: è bello caldo.
1: E anche questo è un altro esempio di porno sound dal passato. Sì, caldissimo.
0: Allora, andiamoci a sentire... Tutto previsto.
1: Capito? Tutto previsto.
3: E vai.
1: Lo sapeva.

0: Eccoci tornati dopo con Eva. Eva, nome già appunto che richiama, beh, già il nome stesso, appunto. Capito. Ma di che ne parliamo a fare?
1: Anzi, mi riprendo e anni di liceo su Eva, che poi era un'altra Eva, però.
0: Ah, la mitica,
1: la mitica, la grandissima amica di mille nottate e pomeriggi.
0: Salutiamo, che so che
1: la carissima
0: fan...
1: Eva, che non è la Eva, ma è un'altra Eva. Chissà se si rimanda Eva il nome.
0: Ma non lo
1: ma
0: so.
1: Poi Eva la prima mela, è tutto Eva intorno,
0: appunto, no, è quello,
1: intorno esatto. A questa Eva. Chissà.
0: Allora, il tema che avevamo lasciato a metà in realtà era interessante, che io volevo lanciare così la io ho sempre il momento un po' la polemica, il momento polemica, no?
2: Il
0: momento, perché c'è, ci voleva anche oggi. Il momento polemica qual è? È che effettivamente, no? Questa è un po' pesante, questa ve la lancio un po'. Però effettivamente veniva fatto tutta una sorta di cinema, sia di serie B, sia il film erotici come Tinto Brass, in maniera un po' più, diciamo, alta, no? Negli anni 70, 80. Quando però nel contempo c'era la censura, cioè c'era chi diceva no, non si può fare, la morale, eccetera. Venivano fatte delle canzoni, Cicciolina veniva vista come un fenomeno, no?
1: Da già anni 90 parliamo.
0: No, Cicciolina, aspetta.
1: Inizio.
0: Cicciolina...
3: No, quella giovane.
0: Ha fatto delle canzoni, vabbè, comunque... Le canzoni. Comunque, a parte questo, il punto è questo. Ma non sarà che allora un po' di censura, o quantomeno... Non è che un po' di censura faccia bene, ma l'idea del proibito stesso sviluppi, faccia, come dire, quasi sviluppare meglio l'ingegno e la creatività. Viceversa, in un mondo di oggi in cui quasi tutto, lo dico,
3: certo, è un po', assolutamente sì,
0: è un qualcosa che a me mi stuzzica, perché dice, prima non si poteva, non si doveva, allora era tutto, però allora questo ti dati, no, il tubo è più stretto, l'acqua passa più veloce, no, nel senso, sì, no, nel senso, questa è la metafora.
2: Ora ti fermiamo,
0: no, aspetta. Questa è la metafora
2: del porno, aspetta. Poi il tubo è troppo stretto.
0: Questa vi spiego, questa è una metafora della creatività, come un tubo dell'acqua,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: Se te lo lasci, l'acqua esce così, se te tappi un po' il buco, la pressione aumenta, e quindi la pressione creativa,
1: cioè,
0: in questo caso.
1: Cioè il nonno contadino, quando mettevi il dito, la pressava.
0: Quindi questa è la pressione creativa, è la metafora, era questa, la pressione creativa che aumenta quando c'è meno spazio.
1: Vabbè, un po' come il proibizionismo, che nacque il Lemon Iced Tea, che quelli facevano finta di bevere il tè, in realtà era... rum e cola,
2: Long Island,
1: Long Island.
3: A parte, a noi ci piacciono tantissimo le cose quando sono illegali, quando sono proibite, sì, quando non le possiamo fare.
0: Certo.
1: A volte,
0: certo,
1: vado allo spacciatore solo per salutarlo. Ci guarda, ciao, è illegale.
0: Allora,
1: è solo un po' il brivido, ciao ragazzi, ciao.
3: No, però... Quindi sì, assolutamente sì, quello che dice.
0: Però è strano, è uno.
3: Credo che sia molto vero.
0: Come ci si rapporta una a questa cosa? Perché è difficile poi. Allora, quindi da quello che viene fatto adesso non è più valido. Cioè, ma ha che, perso
1: che,
0: un
1: che
0: po'.
1: Adesso in realtà siamo a più censure. Cioè, ci crediamo noi, ma siamo i più censurati di sempre. Ecco perché viviamo nel disagio perenne. Questa è la mia idea.
0: Cioè, siamo
1: censurati sulla televisione, siamo censurati sul giornalismo, siamo censurati sul cinema, cioè c'è la censura in realtà ovunque, quindi ora che in realtà per fare una pubblicità di costumi ti fanno vedere bikini e tette, poi dopo se dici tette a una radio sei censurato, capito qual è
0: in generale siamo andati un po' in cortocircuito,
1: è tutto di... censurato oggi, cioè non lo so, se dici tra frocio omosessuale, allora ti indica un dito, nero o negro, cioè in mezzo, viviamo in una censura perenne.
0: Secondo
1: cioè.
0: Me in realtà non è così, è più che siamo andati un po' a fotterci in un cortocircuito in cui non è che lo censuri, ma cioè, qualcuno la chiede, ma in realtà non si può fare. Cioè, è tutto una cosa blocca.
1: Un cane che si morde la coda.
0: Non so, turco.
3: Tornando a quello che stavi anche dicendo prima, non credo assolutamente che il lavoro attuale non sia valido, anzi, assolutamente. Però ovviamente bisogna andare a fondo in questi concetti per trovare lavori interessanti.
0: Sì,
3: perché per esempio noi chiediamo e diamo proprio questa challenge agli artisti e DJ di mostrarci la loro arte, noi creiamo uno spazio per per mostrarla.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. E questo è molto interessante. Tu, Turco, se volevi aggiungere, dire qualcosa, perché ti vedo lì statuario, non sei ancora in mezzo a noi. Sì, sei ancora...
2: Io sono qua, ascolto i nostri ospiti con estrema attenzione e la domanda che mi viene da farvi è proprio questa, appunto. Abbiamo parlato, quindi siamo arrivati a definire il vostro progetto come un progetto di riscoperta, di riattualizzazione di un periodo magico in cui la pornografia ha creato della musica incredibile, no? Ora, appunto, volendo fare un salto temporale al giorno d'oggi, appunto, il contrasto, a mio parere, che sono un fruitore di pornografia dai tempi di cui parlate fino a oggi pomeriggio, vi dico, è molto cambiato, cioè nel senso, se un tempo... Per quanto, come avete giustamente detto voi, fosse di serie B, serie C, se no addirittura serie Z come cinema e come colonna sonora, si parlava comunque di di professionalismo, di professione. Quella era la tua professione, sia che tu facessi l'attrice, l'attore che il regista. La pornografia oggi invece ha cambiato completamente pelle. La pornografia oggi si è, a seconda di come tu la voglia vedere, se la vuoi vedere in senso positivo, si è democratizzata, cioè nel senso, chiunque noi adesso, se vogliamo, in 20 minuti creiamo un contenuto pornografico che potrebbe fare dei milioni di visualizzazioni.
0: No, e quindi ha reso possibile... Con te, Turco, la vedo dura, però vai.
1: No, guarda, però è con suo filtro,
0: a parte col filtro del telefono,
3: ci sono,
2: esatto. Te solo guardando dietro col filtro, con la camicetta mia, però appunto, e questo diciamo è il lato che uno lo può vedere positivo. Il lato negativo, appunto, è che non esiste più tutta questa profondità che viene utilizzata per la creazione. Quindi, se io dicessi parliamo della musica nei porno di oggi, non sarebbe proprio
0: non c'è più
2: un concetto,
0: esatto.
1: Ma è diverso proprio il concetto. Prima era un'esaltazione pure del corpo femminile, con la musica, con le luci, col corpo. Ora è una gangbang sul divano, cioè pure il, capito, come dicevi te prima, c'era più poesia, perché io mi andavo a scambiare questo libretto con gli amici dei 13 anni per tutto il parco, nascondevamo dentro le mattonelle del parco, e chi era il più fortunato che arrivava per primo,
2: che storie bellissime,
1: capito, c'aveva il pomeriggio col giornaletto, che poi solo un amico maggiorenne poteva comprare il giornaletto, vabbè, la poesia, capito. Cioè ora dei passi, non lo so,
3: io credo però che dobbiamo sempre magari tirare una linea tra il popolare e l'artistico.
0: Ok.
3: Cioè,
1: e comunque noi non trattiamo di questo, cioè il nostro poi non è un porno,
3: sì,
1: il nostro è un porno concettuale, quindi alla fine,
3: a parte che tra pornografia e erotismo c'è una differenza, la linea è molto sottile,

0: Quello effettivamente, però, quello che dice Lorenzo, secondo me è corretto, cioè che anche lì la parte artistica, in ogni caso, è scemata.
1: Ma perché
0: è caduta.
1: Io, per esempio, cioè, ora magari nei prossimi eventi.
0: Proprio l'erotismo, scusami.
1: Modo.
0: L'erotismo, proprio sì. In quanto erotismo, quello dei film, vedo, non vedo, e comunque ci hanno accompagnato anche. Anche come in maniera dolce, secondo me.
2: Più fantasioso anche, no?
0: Esatto, quella roba lì, quell'erotismo lì, non c'è più. Cioè, effettivamente, non forse quel... Ed è triste perché evidentemente...
2: Ma come la società adesso è tutto rispecchiato. Cioè, la società Vero. Così è veloce, è rapida, tutto subito, tutto veloce, per i film.
1: Anche col piacere,
2: cioè, purtroppo esatto. anche la discografia musicale è questo, anche... Boh, a mio avviso sì. Tutto l'ultimo decennio, non è più ventennio, vedi?
0: Attenzione, no, finalmente usciamo. No. Finiamo col braccio.
2: Non è più ventennio.
3: Grazie, esatto.
2: Ma guarda, quindicennio, guarda, esatto. Quindicennio. Cioè, quindicennio che un po' è questo, c'è cioè, tutto un affanno, una corsa, una cosa. E appunto, io vi dico, sedetevi. È andata a digare 50 anni fa.
1: Anche ascoltiamo, chiacchieriamo, capito? Parliamone.
2: Cioè, riscopriamo pure le chiacchiere, stiamo noi. Fermiamo un attimo questo tempo troppo affannato, ma fermiamoci un attimo che ci sta pure tanta cosa che non è stata ascoltata in passato prima di andare avanti.
0: No, ma che poi questo è l'erotismo, la differenza della pornografia.
1: Esatto,
0: è questo, è proprio quello, l'aspettare, il fermarsi un attimo, sì. L'accarezzarsi.
2: Sì, il giocare pure, la conquista, capito? Pure un po' questa cosa. Adesso è un po' tutto all'osso, ecco.
0: Direi che è arrivato il momento per l'ultimo pezzo. Che ne dite?
3: Assolutamente sì.
0: Allora, no, io mentre lo preparo, volete dirmi due parole? Io non leggo perché sono anziano ormai, sto solo facendo un copia e incolla che non leggo niente. No, scherzo.
2: Ho cercato di proporre in modo in pillole un percorso musicale su questo porno sound che vada da diciamo gli albori, quindi inizio degli anni 70, facendo un percorso che arriva fino a chiave moderna, per farvi un po' vedere come si è evoluto si è evoluto negli anni questo che io lo chiamo porno sound, no? Che,
0: sì.
2: Quindi questa qui, diciamo,
0: quest'ultimo pezzo
2: Coco sì. È stata la versione pornomina. Invece questa qui è la versione internazionale, quindi non è su un pezzo italiano, ma un pezzo europeo della metà degli anni 90, che comunque uso spesso come chiusura perché è molto molto okay. Morbidone, ti accompagna.
3: Attenzione, il pezzone di chiusura, qui no,
0: noi siamo dei... Vai,
3: per mettere i puntini sulle i qua, tutti i frutti, appunto, che è il programma da festa per la festa, che è un po' il cuore, no, di quello che noi facciamo tutte le settimane, ovvero parlare di quanto è bello celebrare
0: insieme
3: esatto. E vivere, il fatto che sia un atto di rivolta in realtà, un atto ribelle proprio, perché lo stare insieme, condividere idee, avere nuove idee è fondamentale. E poi ci sono appunto nel nostro viaggio mistico della festa, che è ogni mercoledì il concetto generale di dei momenti cardine di una festa. Ecco, il pezzone di chiusura che ti mette il DJ quando il tuo cuore non è più nel tuo petto, ma è proprio lì, perché ormai le tue emozioni sono talmente fuori che sei proprio sensibile a tutto quello lì, è il momento forse più intimo di tutta la festa, di tutta la serata.
2: Lo studio, cioè io non preparo quasi mai set, perché appunto cerco di farli nel modo più emozionale possibile, appunto per questo porno sound, quindi lo sia anch'io emozionale, quindi è quasi tutto improvvisato, quasi tutto live, quasi tutte emozioni, ma perdo tempo per il pezzo di chiusura, cioè me lo studio da 3-4 giorni che il pezzo di chiusura è per me...
1: Allora mandiamolo sto pezzo.
0: Mandiamolo.
2: È tutto.
0: Posso mandare questo, giusto? Mia, Yoko Ono, Tosca, yes, Anna Clementi.
2: Yes. Anche questo, se è porno togliamo.
3: se porno
1: mettiamola.
3: Tolgo.

0: Eccoci, abbiamo deciso di lasciarla in sottofondo. Questo pezzo che fino ad ora, mi dispiace dirlo per quegli altri, ma è in assoluto il mio preferito di tutta questa porno playlist. Stiamo
1: crescendo, il DJ sa chiaramente fare il suo mestiere.
2: Bravo Turco!
3: Bueno, c'è stato un percorso, un'altra cosa che dicevo. Interessante che il porno sound non ha un genere musicale in realtà.
0: No, però lo percepisci, esatto. Lo senti.
2: Poi, il porno è dentro di te.
0: Sì, senti l'erotismo, quella parte in cui, quella cosa che ti fa muovere un po' più malizioso. Sì.
3: Ovviamente ci sono delle caratteristiche a livello musicale che ti portano ad una certa sensazione, però è molto interessante il fatto che non ci siano generi, proprio perché il porno sound può essere musica classica, può essere R&B, può essere elettronica, dub. E quindi possono in realtà, cioè, possiamo suonare quello che vogliamo.
2: Anzi, more mix, more pleasure.
0: Io sono veramente, guarda, sorpreso. Infatti, guarda, adesso farò in diretta, salverò questo pezzo che mi è veramente piaciuto.
2: Io ogni volta che metto questo pezzo mi accollo 3-4 bambini, 2 matrimoni, sicuro.
0: Che senso? Cioè,
2: perché... No, in sala, che nascono in sala, 3 bambini sicuri. In sala, ecco. In sala, 3 bambini. Ma
0: con questo, tu perdonami, con questo molto il limone è il minimo.
2: No, cioè, il limone neanche lo canto.
3: Ma anche da sola, anche sì, un...
2: Neanche da sola.
3: Un erotismo individuale, interiore.
2: Sì. Dai matrimoni in su partiamo, matrimoni.
0: Allora, siamo arrivati
1: a convivenze civili minimo.
0: Solo con questa
1: comunione dei beni è proprio automatico.
2: Firmi.
0: Allora, siamo arrivati alla fine. Abbiamo qualche ancora 4-5 minuti. Volevamo un po' parlare, appunto, insieme. Stavamo parlando durante lo stacco di un po' la situazione qui lisboneta. Che noi siamo a Lisbona, siamo italiani che organizzano eventi a Lisbona, però appunto viviamo in un contesto. Ecco, quindi questo contesto di Lisbona come lo vedete? Come stiamo andando? Sta venendo fuori qualcosa?
1: Porno Lisbona, insomma, la domanda che ci facciamo.
3: Ma porno is everywhere.
2: Guarda, è potenzialmente porno. Potenzialmente porno, ecco. Lisbona è potenzialmente porno.
0: Ma non ancora.
3: No, noi ci siamo,
2: però
3: lo è.
2: Si può pornizzare bene.
3: Anzi,
0: cosa servirebbe per pornificare ancora di più Lisbona?
3: No, magari un po' di budget sarebbe bello.
0: Un po' di
3: stiamo parlando comunque
1: il problema del Portogallo, qualsiasi
3: ma no, è
1: il
3: problema credo di un po' generale. Cioè, noi siamo un progetto indipendente. Facciamo gli eventi con praticamente zero budget se non usciti da tasca nostra e quindi è complesso in generale questo, il contesto degli eventi lo è a Lisbona come credo lo è in molte altre città e capitali anche importanti a livello di musica e cultura
0: sì.
3: Però uno cerca di ricreare e ritagliare il suo spazio quanto può e cercando anche magari di trovare qualche supporto. Non lo so, a livello istituzionale, livello di investimento.
0: Ma sai, su quello ne parlavamo l'altra sera e ti dico che dalle istituzioni, cioè, partiamo dall'idea di non aspettarsi niente. Poi se arriva qualcosa, grasso che cola, però insomma, o sbaglio tutto.
1: Siamo arrivati a dire questo, esatto. Sì, no, è una frase
3: parliamo di porno,
1: ma che in realtà è verissima, appunto. Io io infatti apprezzo tantissimo i ragazzi, faccio il tifo per voi al 100% e non vedo l'ora di avere la possibilità di essere a uno di questi eventi.
2: Ti aspettiamo,
1: ho una gran voglia di venire e di spogliarmi nudo sperando di aver frainteso il tema. Non era, scusate, allora me ne vado.
0: Ma il Turco ha un rapporto,
3: ricordiamo che non è un sex party,
0: no? Però vedi,
1: esatto,
0: vedi,
1: ricordatelo a me e poi a tutto il
3: mondo. Ma sei libero di esprimere te stesso,
0: ecco, vedi che ha capito subito. Che Lorenzo, adoro. Il buon Turco non è una, la nudità è una questione di non è pornografica,
3: lui è erotico.
1: È una restrizione inventata dalla società che non ha un vero motivo d'essere.
0: Cioè, lui la nudità non è una questione.
3: Fredda braccetto.
0: Non è che una questione di per fare vedere il pene. No, lui proprio perché sti vestiti che due palle, giusto Turco?
1: È verissimo. Io infatti appunto vi dicevo, apprezzo tantissimo quello che state facendo voi, appunto tutto di impegno e sforzo vostro. Diciamo, volendo trovare il lato positivo, io che appunto anch'io sono stato un esule di Lisbona, prima di essere un esule Caraibi, per 4 anni. Secondo me Lisbona ha questa potenzialità, come l'avete detto voi, secondo me è giustissimo, perché c'è molta potenzialità, c'è molta libertà, cioè non credo, poi mi chiedo a voi conferma, non è un posto che vi dice di stampa le ali.
3: Anche tanti bei progetti su queste tematiche della sessualità si sta aprendo. Stanno un po' iniziando a districare, no? questi argomenti. Comunque noi siamo based in Lisbona, però in realtà siamo molto versatili, tenendo conto che comunque è un concetto il nostro. Noi possiamo adattare questo concetto ovunque andiamo. Quindi siamo anche itineranti e camaleontici.
2: Vorrei
3: diciamo.
2: Portare un po' in Europa, devo dire, il sogno nel cassetto, adesso così proprio...
0: Giusto, è nei sogni che si diventa responsabile, quindi dilli i tuoi sogni, esprimili.
2: Adesso facciamo crescere questo bambino qua a Lisbona che si sta bene col sole, il mare, il bel vento, il clima, ma il bambino poi una volta che cresce ed è sano e robusto, comunque io vorrei far girare un po' l'Europa al bambino.
0: Ragazzi, noi siamo con voi, noi guarda, siamo felici di avervi ospitato, siamo arrivati,
3: cominciamo a
0: salutarci, ragazzi. Perché appunto, poi tra l'altro per chiunque volesse, ricordiamo che c'è la puntata, starà tra pochi giorni su YouTube, quindi con video, audio, eccetera.
1: Sulla pagina di East Side Radio
0: su YouTube, e andremo con l'ultimo pezzo, Turco, lo scegliamo noi, vedo quello che hai messo tu, poi dopo lo annunciamo. Intanto salutiamo i ragazzi, noi ragazzi, è stato
2: grazie,
0: bellissimo.
2: Grazie ragazzi, grazie.
1: Mangiamo gli applausi da...
0: A me, oddio, a me mi... un bel applauso. Facciamo
3: no, grazie a chi
1: amore.
3: Ci dà l'opportunità e la possibilità
2: di esprimerci.
3: Esprimerci.
0: Ragazzi, lo so che in questi casi lo spazio, in questo caso uno spazio sia fisico ma anche, voglio dire, multimediale, è quello che serve a queste, quando uno crea delle realtà di questo tipo. Servono gli spazi, serve budget ovviamente, ma serve lo spazio per potersi far vedere, potersi raccontare, perché poi effettivamente è solo così che si cresce. Quindi io sono felicissimo, Turco ancora di più, anche lui siamo...
1: Io sono estatico e non vedo l'ora di riavervi qua per parlare di altri progetti, di parlare magari della festa, di come è andata il prossimo evento.
3: Ricordiamo l'appuntamento del nostro anniversario, il 5 giugno.
2: Venerdì 5 giugno, super party.
0: Basso de Prata.
2: Il bambino fa un anno, ragazzi, un anno. Venite a spengere la candelina.
0: Stavo per dire il porno bambino, ma forse suona male. Forse porno, il porno.
1: Evitiamo di essere poi bannati da YouTube.
3: Grazie a tutti i frutti.
0: Grazie a voi, Turco. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Dune.
3: E grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Ti aspetto, Turco.
0: Ti aspettiamo il Turco.
1: Sarò lì.
0: Turco, ti abbraccio, ti bacio. Ciao. E spogliati adesso.
1: Tanto
0: che
1: amore,
0: puoi.
1: Tanto limone.
2: Adesso spogliati.
0: Come sai fare tu?
1: Come so fare solo io.
0: Andiamo con Dune Sole. Ciao, Turco, ti voglio bene.
3: Ciao,
1: ciao a tutti, ragazzi.
3: Ciao, people.

E allora, eccoci qua ancora una volta, ancora live su East Side Radio con tutti i frutti, con il vostro Alessio o Santo. E niente, oggi siamo senza il buon Turco. Turco che purtroppo dopo una lunga sofferenza durata 39 anni ci ha lasciato ed è molto triste, ma in realtà è molto bello per lui, è andato in un posto migliore perché adesso è in Olanda, quindi appunto probabilmente in questo momento sarà più felice di noi. Ma noi ovviamente, come dicevo nelle storie, anche the show must go on, anche senza Turco, anche senza il mio fido compare di tutti i frutti, e anche oggi in realtà andremo avanti con altre due ore circa di grande musica, bella musica, sempre ovviamente tutto per tutta la musica che serve a noi per stare bene insieme, per fare festa, per condividere bei momenti, belle emozioni, belle storie da raccontare il lunedì o anche in altri giorni, in base a quando vi piace a voi fare festa. E dunque adesso oggi appunto sarò da solo, no, non sarò da solo mi annoio, appunto per fare una festa bisogna essere minimo in due, quindi avremo un ospite, un grandissimo ospite che ritorna, uno dei più famosi, bravi e anche belli, anche bei musicisti che attualmente vivono qua a Lisbona, dove appunto si sta creando una bella scena e noi siamo felici di contribuire, di dare spazio a chi si occupa di musica, di arte, di far stare bene le persone. Ma appunto, prima di cominciare, come sempre a noi piace un pochino, prima di cominciare dicevo con l'ospite, noi ci piace introdurvi un pochino alla puntata e al mood di tutti i frutti, e in questo caso nelle sue ultime volontà il buon Turco ci ha lasciato in eredità un pezzo che voleva farvi sentire appunto come suo ultimo desiderio, e di conseguenza allora io sono qua adesso, vorrei stare un altro pochino a farvi vedere quanto sono bello nella mia camicetta bianca comprata in Marocco, ma invece no, andiamo direttamente a sentire il nostro pezzo, che si tratta di Hello, il pezzo si chiama Hello Echo di Kiwi Bestley. Non ho la minima idea, questa volta non ho sentito assolutamente il pezzo, mi sono fidato del Turco, forse mi sbaglierò come ho fatto spesso nella vita fidandomi di lui, ma voglio dargli un'ultima occasione e vedere un po' come va. Dopodiché appunto torneremo dopo questo pezzo e cominceremo questo percorso, questo viaggio insomma insieme al grande Foggy. Che oggi è Foggy e non Foggy Project, quindi appunto verrà da solo, parleremo con lui insomma della sua musica intesa come musica prodotta, fatta da lui, e anche di quella che è la musica che lo racconta, ecco, quindi come ci piace spesso fare, ci racconteremo una storia attraverso le canzoni che hanno segnato un po' in questo caso la sua crescita, il suo percorso. E di conseguenza, bando alle ciance, noi siamo sempre qui dal Duro dei Matar, da Eastside Radio, ringraziamo sempre i mitici Andre, il grandissimo Tiago, il nostro Deus Ex Machina, loro che permettono che tutta questa baracca vada avanti e prosegua ogni mercoledì da ormai più di un anno e mezzo, e cominciamo subito la festa, comincia la festa, Hello Echo.

0: Allora, eccoci qua di nuovo, siamo tornati. Facciamo subito un sound check. Benvenuto Foggy.
1: Buonasera, sì.
0: Perfetto.
1: Ci sono.
0: Perfetto, yes. Tu ti senti? Perfetto. Ti senti bene?
1: Benissimo.
0: No, oh, bene. Io ti sento solamente con una cuffia, cioè con da un lato e basta.
1: Ok,
0: ma non lo so. No, penso che sia proprio parte del
1: mio corpo, diviso a metà, il suono c'è solo.
0: Però sai cosa? Credo che ti ascolterò invece che sulla destra, sulla sinistra. Ecco così, mi sento l'orecchio potente. Allora, bentornato intanto.
1: Grazie, è sempre bella la radio.
0: Sì. Qui da Grande Foggy, appunto, era già venuto, appunto, come dicevamo un'altra volta, con anche la seconda metà del Foggy Project. Oggi invece è più intima la cosa. Oggi siamo senza Turco.
1: C'è il quasi Turco dalla Sicilia.
0: Turco. C'è un almost Turco, ma siamo appunto insieme. Quindi oggi, appunto, abbiamo questa lunga scaletta, insomma, dove affronteremo un sacco di temi, insomma, insieme, che riguardano il tuo percorso musicale, hobby, passioni. E se poi vuoi parlarci anche della tua prima comunione, noi siamo, non so, hai fatto la prima comunione?
1: Sì, ho fatto una battuta stupida per la storia. Il problema è che io neanche me la ricordo, la prima comunione.
0: Ma l'hai fatta?
1: No, non l'ho fatta.
0: Ah, non l'hai
1: non
0: fatta?
1: L'ho fatta.
0: Ah, ok, non sei un solo.
1: Quindi non potrei inventare qualsiasi cosa.
0: Ok, ok.
1: È tipo le lauree che si fanno a Bologna.
0: Comunque, scusami, ai nostri tempi, cioè, non hai fatto catechismo?
1: No, l'ho fatto catechismo. C'è qualcosa che non ho fatto. Il battesimo ce l'ho, la comunione non l'ho fatto. Ho mollato prima, forse.
0: Ma scusami, ribelle. Prima della comunione, cioè, si fa la prima confessione.
1: Credo di averla fatta.
0: Ma non c'è. Ma è come mollare. Cioè.
1: Ma si può, è legale, si può. Cioè, lo possiamo dire se non l'ho fatta.
0: Sì. No,
1: mi stavo preoccupando. No. Qualcuno mi sente da casa, in famiglia.
0: No,
1: mi
0: dice, ma che dici? Sei la prima persona che conosco che ha mollato il catechismo prima della prima comunione. Sei sicuro di aver fatto?
1: Forse l'ho fatto e l'ho rimosso.
0: Non si faceva giù in Sicilia col vestito, con la tunica bianca?
1: No, non ricordo nulla di questo.
0: Ah, è proprio una fase.
1: No, un vuoto cosmico. Se l'ho fatta è stata mia insaputa.
0: Ok, queste vengono fuori problemi molesti.
1: Quando sono stato portato a Lourdes dai miei.
0: Sei andato a Lourdes?
1: Sono andato a Lourdes. sono andato a Lourdes con la maglietta, con la felpa de metallica. I capelli, quando li avevo, erano colorati arancioni, rossi.
0: Madonna.
1: Ci sono le foto della famiglia di me con la faccia particolarmente allegra con questa maglietta de metallica.
0: Madonna, Foggy da sempre un vero ribelle.
1: Ma sempre innocuo, però era della serie. Fatemi fare i cazzi miei.
0: Sì.
1: Non faccio male a nessuno.
0: No, ma effettivamente no, ti giuro, questa cosa è un unicum. Per favore, indaga se hai fatto effettivamente la prima comunione. Io ho fatto anche la cresima, pensa. Io sono anche un soldatino di Dio. Sai che quando fai la cresima diventi in teoria un
1: super saiyan.
0: Sì, diventi proprio il super credente, capito? Poi dopo ho abbandonato perché, insomma, non incontrava i miei gusti. Però
1: non so te, ma io ho dei ricordi veramente oscuri di quei tempi.
0: Cioè, di che periodo?
1: Non so, il fatto di essere anche costretto ad andare in chiesa, ad approcciarmi con quel mondo che neanche conoscevo, non avevo neanche tanta curiosità, anzi mi spaventava, perché da piccolo, non so, vedi questa imponenza, le storie che girano anche sui segreti, insomma, due domandine. Quindi non ho un bel ricordo di quello, nonostante abbia fatto anche un po' di Boy Scout. Quindi l'unica cosa che mi è rimasta di Boy Scout, degli Scout, era una gita in Sicilia, in un campo. C'erano delle rane piccolissime, mini, e io le prendevo con le mani, giocavo con le rane. Quella è l'unica, perché poi i nodi, farsi il fazzoletto al collo, queste cose non ricordo niente, tipo il manuale delle giovani marmotte, io facevo comunque tutt'altro.
0: Comunque hai imparato qualcosa.
1: Con le rane, io giocavo con le rane.
0: Hanno fatto anche delle cose buone gli scout, ecco. No, io ricordo semplicemente, mi piaceva andare al catechismo perché mi piaceva. Beh, come sono adesso, ormai mi conosci un po', a me piace stare con la gente, quindi era un motivo in più per stare con gli amici, ma fondamentalmente già mi chiedevo cioè c'erano delle cose che non mi tornavano, ma questo non importa, appunto. Torniamo un po' invece a parlare delle cose che ci tornano e che abbiamo condiviso, appunto, ultimamente, perché è giusto farsi un attimino raccontare un po' quello. Parliamo sempre di eventi qua a Lisbona, abbiamo fatto questo evento insieme, dove hai suonato tu, ho suonato io con gli IGP, ha suonato la mitica Dia che salutiamo, che anche lei ha il suo show qui una volta al mese, ed è venuto, possiamo dire la verità, abbiamo creato una bella situazione, un bel evento con più di 150 persone, è stato un qualcosa che ci ha dato qualche bel segnale.
1: Sì, una bella botta di vita, di energia positiva, bella vibe, bel posto. Tutto si è allineato, questa magia che si ritrova a creare qualcosa, è stato molto bello. È andata benissimo, sono contento che ne abbiamo parlato pochi mesi fa e niente, si è volatilizzato l'evento.
0: Sì.
1: Anche troppo veloce, ma quella è l'intensità che poi uno mette, no?
0: È vero.
1: Molto bello, tant'è che si deve replicare.
0: Esatto, infatti annunceremo anche oggi la prossima data di Amore Disperato, che faremo sempre lì al Sunset Destination Hostel, un meraviglioso rooftop a Cais. Abbiamo appunto creato questo evento, abbiamo creato qualcosa di bello e soprattutto, appunto, io sono molto fiero di aver chiamato Foggy, perché appunto effettivamente il tuo contesto, cominciamo un pochino ad andare un po' dentro, cioè una situazione di quel tipo è quella perfetta per te, voglio dire, per la tua musica, una situazione raccolta con un po' di gente all'aperto, il clima era perfetto, il paesaggio era perfetto, ma sì, il sentiva anche bene, quel tipo di contesto è il tuo, no?
1: Mi trovo abbastanza, mi piace, firmerei un contratto per poter suonare sempre in luoghi così. No, è stato particolarmente bello perché poi, in realtà, suonando tanto anche nell'underground, come sai, ci sono poi delle meteore, degli eventi che escono fuori, risaltano rispetto ad altri. Questo è stato uno di quelli, per via dell'insieme, cioè l'energia nell'insieme che si è creata, tra lo scambio tra musicisti, pubblico, gente che aveva voglia di star lì, che sorrideva, che apprezzava, che stava in armonia, è stato tutto molto armonico. E infatti, secondo me, si toccano delle belle corde a livelli di armonia con un po' la musica magari che suono io, che suoniamo noi, ma anche voi avete fatto lo spettacolo Dia, è stato una grande col suo set, cioè tutto era perfettamente organico e ben organizzato ed ha funzionato.
0: Ed ha funzionato bene, infatti, è quello che diciamo spesso, che qui a Lisbona ancora la scena è un po' acerba, ma che se ci mettiamo tutti insieme, io insisto molto su questo concetto, c'è un terreno fertilissimo, e l'humus, come si diceva quando il terreno fertile del Nilo, com'è che si chiamava il... c'era quella parola che
1: viene in mente la Lidl se parli di
0: humus. No, non era ora lo vado a cercare la parola, ho detto humus, ma non è humus, c'è un terreno fertile pronto che per essere coltivato e per far crescere delle cose bellissime. Allora, tra le cose belle, appunto, ora mandiamo un pezzo. Cosa mandiamo? Mandiamo Milano.
1: Milano, dai, sì.
0: Andiamo Milano, la commentiamo dopo e dopo appunto anche annunciamo la prossima data di Amore Disperato. E intanto ci sentiamo il grande Foggy con un suo pezzo. Di che anno? Qui in che anno siamo?
1: È 2 anni fa, quindi sì, è recente, abbastanza recente, anche se il brano è nato parecchi anni fa. Poi magari
0: ne commentiamo. Intanto andiamoci a sentire Milano e buon ascolto.

0: E allora questa era Milano dall'album, anzi dall'EP Night volume 1, aprile 2024, avevi detto bene, 2 anni fa, ti ricordi quando pubblichi i pezzi, bravo. E allora, ma infatti noi abbiamo cominciato con questo, però appunto volevo sapere un pochino questo, come mai questo pezzo, da dove arriva questa, anche questa cassona bella, bella dritta, eh?
1: Beh, intanto si chiama Milano perché è nato a Milano, esattamente.
0: Ok.
1: Squattavo casa di un amico che saluto se mai ascolterà, Valerio Zito, un cantautore.
0: Salutiamo, è grande.
1: Grandissimo Valerio. A Famagosta, casa Famagosta a Milano, quindi a sud, mi ospitava, io stavo per lasciare la città, lui aveva la chitarra, la scheda audio, io ero nella sua stanzetta, molto carina, col suo palco. Ho creato quegli accordi di chitarra frenetici, questo riffettino, questa specie,
0: sì,
1: di strumento, non so, un po' esotico. Da lì ho detto, vabbè, Milano, facciamo una cartella, rimane nel mio hard disk per circa, parlo del 2014, quindi comunque più di 10 anni fa. E 2 anni fa poi finalmente è diventata il brano che abbiamo sentito, che doveva per forza avere il titolo Milano, perché per me quella canzone lì è la stanza del mio amico, è un periodo della mia vita in cui avevo smesso di suonare in Italia, ed era una prepartenza verso Berlino che poi mi ha portato in Portogallo, quindi ha segnato anche lì un tassello.
0: Quindi in realtà a Milano ci sei stato
1: Milano
0: poco.
1: Sono stato 6 mesi circa.
0: Sufficienti, dici?
1: Sufficienti, ho fatto un po' di tutto. Suonavo in strada, vendevo dei quadri che dipingevo al Duomo.
0: No, vendevo. Tutto tondo.
1: Sì. Poi facevo pulizie a Milano. Pulivo un centro di giochi da carte, da tavola. Cioè, chi andava a giocare a poker,
0: sì,
1: c'era questo palazzone pieno di tavolini verdi, quadrati.
0: Sì.
1: E io pulivo tutto, alle 6 di mattina con le cuffie, con la mia musica. La fortuna che avevo in un periodo a Milano è che avevo una Feltrinelli vicina, e lì sono riuscito a vedere dei concerti molto belli. Ho visto una presentazione, vabbè, di Zero Calcare, di un fumetto. Ho visto i Subsonica in acustico alla Feltrinelli, bellissimo. Ho visto Stefano Bollani che suonava, reinterpretava Frank Zappa al pianoforte, una figata che per me da Palermo era tipo un sogno.
0: Certo, forse anche troppo. Ora, Bollani, sì, che rifà Frank Zappa,
1: capito,
0: è il livello chi... radical chic che si è impennato.
1: 12 anni fa io comunque ci nuotavo.
0: Sì. Però questo è un pezzo che c'è molto della... Cioè, è un bel mini sussidiario di quello che è un po' il tuo sound, no? Si può,
1: sì,
0: dire.
1: È vero, sì, l'elettronica, la cassa dritta, il cassone che spinge, le chitarre.
0: Però le chitarre che hanno queste melodie che appunto che richiamano,
1: sì,
0: un po' qualcosa di tropical, qualcosa di esotico.
1: Sì, e soprattutto poi le percussioni che in realtà ho sempre snobbato, devo dire, quando ero in Italia. Non usavo percussioni congas, bonghi, e quello poi è arrivato in effetti a Lisbona, questo lato percussivo che in questo brano è pieno di percussioni.
0: E come è mai arrivato qua?
1: È arrivato qua per via sicuramente della musica. Io sono arrivato nel 2016, ricordo che rimasi affascinato da Lisbona perché ascoltavo tantissima musica dal vivo in strada,
0: sì,
1: musicisti veramente bravi, bravi. Molta percussione, molto ritmo, poi la musica brasiliana, africana, l'afrobeat, quindi da lì è stato... mi sono un po' incuriosito sul lato percussivo, in effetti poi ho capito che era una mia mancanza,
0: mm-hmm,
1: che a livello di arrangiamento, anche in una cassa dritta, se metti un pattern di un ritmo di congas o qualcosa di più organico, cambia tantissimo, come quello che stiamo ascoltando ora.
0: Fa
1: la differenza, da un calore, un senso di groove, di ritmo. Quindi poi ho iniziato a caricare i miei brani di percussioni, infatti, da lì in poi. In Italia no, non lo so perché, ma non l'avevo mai considerato, stavo più attento magari ai testi.
0: Sai, questo secondo me è proprio figlio della scuola italiana, di quello che magari di cui sei circondato. Infatti, poi magari ne parliamo, però ora già che siamo, poi sentiremo un altro tuo pezzo, ma la questione è che in Italia, io non so se è troppo alta la base, forse abbassa un pochino, e c'è sempre questa estrema attenzione ai testi, e viceversa invece la parte della musica è un po' messa in secondo, non in secondo piano, ma ci sono dei canoni da seguire, ecco.
1: Sì, dipende poi anche molto dagli ambienti. Se parliamo per esempio di musica più indipendente, alternativa, si trovano anche delle cose molto interessanti, però sono degli azzardi, cioè gente che decide di fare quello che vuole fare e non si, si adatta al, al tipo di musica, per esempio, che poi finisce su a Sanremo,
0: certo,
1: o alle
0: certo.
1: radio. Lì, certo, effettivamente c'è un po' di impacchettamento, di tutto richiama qualcos'altro,
0: certo,
1: non c'è niente
0: certo.
1: che dici veramente.
0: Ma infatti, ah. guarda, quello che ti devo dire come complimento da parte mia, da parte di una persona che comunque non mi ritengo un esperto, ma mi ritengo una persona che sono anni che ascolta tanta musica in giro, che ha visto un sacco di festival, è proprio questa orientamento, aperto verso quello che sono i sound, le sonorità, i ritmi che non sono italiani, che ora qui mi sembra di citare Boris, una serie molto poco italiana, però effettivamente è vero che nella tua produzione si sente che c'è una ricerca e un ascolto quantomeno di tanto oltre alla musica italiana, perché comunque ci sono le tue cioè sono canzoni dove canti in italiano, dove c'è un testo, appunto, dicevamo l'altra volta, un cantautorato elettronico, sì. un cantautorato inditronico. Però effettivamente questa cosa tu ce l'hai, e quindi bene, bravo, complimenti, perché questa è una cosa che ti contraddistingue rispetto a tante altre produzioni italiane.
1: Sì, anche se sì, è vero, probabilmente è stato poi naturale come processo per via della mia, diciamo, del mio viaggio che ho percorso. E questa cosa mi chiedo ogni tanto, chissà se quanti altri progetti sconosciuti abbiano già iniziato un filone così, mischiando lingue, stili musicali, magari non sono, perché adesso tipo in Eugenia li stiamo ascoltando e in effetti è un qualcosa che sembra attuale, ma che secondo me già molta gente faceva, ma non dovremmo andare a cercare a riconoscere.
0: Questo è un bel tema, ne parliamo spesso qua, su cosa c'è di buono, cosa viene fatto di buono in Italia. Io sono ottimista per il futuro, ma adesso andiamoci a sentire un altro pezzo per parlare sempre di te e del tuo percorso. Il pezzo è Dimmi, dei Tre Allegri Ragazzi Morti, e ne parliamo dopo, perché
1: yes.

0: E questi erano i tre allegri ragazzi morti con una cover degli Smiths, con appunto Dimmi, cover di
1: Ask Me.
0: Che effettivamente c'è, cioè, Dimmi. Stavamo dicendo come effettivamente l'italiano, proprio come lingua, come suoni che ha, prende una canzone degli Smiths, che quindi è comunque abbastanza, come suono, no? Sono un po' intimo, abbastanza un po' quasi che ti pieghi un po' per ascoltarlo. Viceversa, con l'italiano diventa una canzoncina più.
1: Una canzoncina.
0: Esatto, allegra.
1: Però sì, quella canzone da ascoltare la mattina col caffè appena ti svegli.
0: Sì. Perché appunto abbiamo deciso, il percorso di oggi verrà appunto del racconto di Foghi attraverso le canzoni. Ci saranno diverse fasi. Questo era il momento della cover scelta da Francesco, e appunto mi ha scelto questa. Beh, allora me la vuoi un po' commentare questa scelta?
1: Vabbè, ok, sì, come cover. Intanto l'ho avuta un po' sti giorni per la testa, quindi era fresca.
0: Era lì,
1: giornata di sole, ci stava. Poi vabbè, perché ho proprio una stima, un affetto sia per gli Smiths ovviamente, ma anche per i tre ragazzi morti.
0: Del quale hai un aneddoto, hai una storia.
1: Beh sì, più di una in realtà, molto particolari. Che mi gasano tantissimo da fan. Sono sempre stato un fan di Davide Toffolo,
0: sì,
1: il cantante, fumettista. E poi quando suonavo in Italia ho avuto degli avvicinamenti in alcuni festival che magari in cui io suonavo con un cantautore con cui facevo da turnista, suonavano gli headliner, erano i tre ragazzi morti, quindi ci trovavamo a fare colazione insieme.
0: Sì.
1: Una mattina dopo questo festival vicino Bergamo, mi pare a nord, comunque non ricordo, c'era anche Bruno Risas, altri artisti, Beatrice Antolini. Dopo aver fatto colazione, prima di partire in furgone per la prossima data, Davide Toffolo è corso nel suo furgone, credo sia proprio il suo personale, magari dico
0: sì,
1: altro,
0: sì.
1: A prendere un libro su un fumetto su Pasolini, una intervista, sì, inventata da lui con lui come personaggio verso Pasolini, è venuto a portarmela, me l'ha regalato, cioè, quindi è andato di proposito.
0: Oh, grande!
1: Fatto essere io impazzito. E poi in altre occasioni ci siamo incrociati, mi ha regalato una maschera dopo un concerto ai Candelai di Palermo, tant'è che una volta mi aveva chiesto di aiutarlo a trovare una casa in centro a Palermo.
0: Ah, gliel'hai trovata?
1: No, non sono riuscito, ma poi non sia più venuto a vivere là.
0: Okay.
1: Io per email stavo cercando di aiutarlo, e in quel periodo uscì una loro canzone, si chiama La Cattedrale di Palermo. Perché si era affascinato, c'era un po' incuriosito dall'ambiente che si respirava, che era molto figo, c'erano delle belle band, il Pan del Diavolo,
0: Madonna, cosa mi hai nominato, mi ricordo li vidi a Prato, mi ricordo, rimasi molto affascinato, guarda, Pan del Diavolo, da questa cosa che nella vita un giorno vorrei riprovare, ovvero la batteria scomposta, dove appunto c'era lui, era chitarra e gran cassa
1: con i sonagli intorno, quindi aveva anche quel leggero
0: appunto. Esatto, e l'altro
1: 12 corde
0: basso,
1: chitarra acustica 12 corde,
0: e non aveva anche lui, non comandava un'altra per percussione?
1: No, erano proprio semplici folk minimali.
0: No, però l'idea era per quanto semplice quanto efficace dei Pan del Diavolo,
1: sì,
0: che comunque riuscivi a fare un qualcosa in due, con la forza che ci vuole, no? Un po' di percussione, di batteria, però che semplicemente quindi batteva, suonava in piedi e suonava e batteva il piede.
1: Con la cassa spingeva di cadi.
0: Racconto questo rapidamente, quando ho suonato con un gruppo a Prato nel 2011-12, siccome i batteristi sono sempre storicamente delle teste di cazzo, allora noi al secondo batterista, così alla fine l'abbiamo mandato, cioè se n'è andato, non c'era mai, sai che hanno quattro gruppi, se un batterista poi specie nei 20 anni, se non ha almeno quattro gruppi non va bene, allora ci si disse, ma sai cosa, non si fece le basi, ci dividiamo un pochino la cosa, quindi si fece un po' tipo Pan del Diavolo, ovvero uno batteva con la cassa, un altro c'aveva un rullante, non mi ricordo, comunque avevamo provato un po' a creare questa cosa proprio dopo aver visto i Pan del Diavolo,
1: cioè ognuno suonava un pezzo praticamente,
0: cioè nel senso io avevo la tastiera, ma avevo anche un piatto, forse un crash, mi ricordo cosa cazzo, cioè, e così, capito, riuscivamo a creare un minimo di,
1: cioè, se qualcuno non va a tempo
0: No, era un po' improvvisata, sì, però sì. La situazione era credibile.
1: No, ma infatti il consiglio, fai come me, sostituisci il batterista con una drum machine.
0: Sì. Ma l'abbiamo fatto anche noi, abbiamo le basi direttamente, quindi anche se effettivamente la potenza di vedere una batteria dal vivo effettivamente è sempre qualcosa, certo. Ci penseremo per il futuro. Intanto, mentre a proposito di cover, c'è Cerrone in sottofondo, del quale tu hai fatto una cover, tra l'altro, o sbaglio?
1: No,
0: All Tight?
1: Ah, All Tight di Gino Socio.
0: Scusami, ma errore vergognoso da parte mia. Gino Socio, All Tight.
1: Sì, siamo
0: sempre in quegli anni lì, quella
1: 81 credo che fosse. Tra l'altro è una canzone bellissima, secondo me, shazammata ad un evento a Santa Polonia durante un DJ set dal Tremonto. L'ho ascoltata così tanto che mi sono innamorato e ho voluto fare la cover.
0: E allora, dopo aver parlato di cover, invece andiamo a un'altra categoria, diciamo, di pezzi. Oggi appunto andremo per categorie e andiamo nei guilty pleasures. E comincio con quello secondo me un po' meno guilty e poi ne parliamo. Andiamoci a sentire questa, giusto? Andiamo a sentire Già sei innamorata, sì, l'ho detto bene, quattro anni in Portogallo, due parole in portoghese saprò dire. Tribalistas, Già sei innamorata.

0: Allora, eccoci qua, siamo tornati. Tribalistas, Je sais innamorar, dal 2002, porca miseria, 2002, album omonimo Tribalistas. E mentre ovviamente è partita in coda, ovviamente voi mi appareceu dei Caleidoscopio, che insomma, vanno proprio... Io ero molto innamorato di lei, dei Caleidoscopio, mi ricordo il video... non so se ti ricordi il video di lei che cantava, a me mi piaceva un sacco.
1: Non ricordo.
0: Io ricordo. I tempi di quando MTV ha avuto il boom, capito?
1: Fa quegli anni lì.
0: 2004, 2000, infatti. Esatto, sì. Ma torniamo appunto al nostro primo, appunto, all'ascolto della Just Innamorar, Guilty Pleasures 2002, giovane Foggy e anche io, siamo coetanei, avevamo 15 anni, quindi come mai mi hai portato in Brasile come primo Guilty Pleasures?
1: C'era già un richiamo forse,
0: è vero,
1: inaspettatamente. No, ricordo che questa canzone piaceva, intanto passava sempre su MTV, appunto, c'era questo video... Credo sia stato un successo mondiale, non credo, suppongo.
0: Sì.
1: Come tanto quanto erano stati anche in Italia Manu Chao con Clandestino, ci fu un boom con Manu Chao, no? Che tra l'altro lui mischiava le lingue, già francese, spagnolo, inglese, portoghese.
0: Era un esatto, un precursore di Foggy, era praticamente sì.
1: Foggy Chao. E poi c'era anche... No, questi sono quelli che ricordo di più. E i Tribalistas piacevano molto a mia madre, passava sempre questo singolo, sia in radio... che su MTV, in televisione, nei negozi, anche ricordo, quindi bombardamento, però era sempre molto accomodante, no? Piacevole, una canzone... Io non capivo il testo, ovviamente, ma tuttora, anche al di là del testo, il feeling che ricevo è proprio una canzone allegra,
0: certo,
1: un bel mood.
0: Esatto, e quindi è il Guilty Pleasures,
1: quindi,
0: diciamolo.
1: Sì, oggi magari.
0: Esatto, perché? Perché sono quelle canzoni che non confessi, no? Soprattutto se sei un musicista, dici non confessi che ti piacciono, perché dici, ah, ma queste sono pezzi così pop.
1: Eppure sotto la doccia la canto.
0: Sì, sì. Io pensavo che da piccolo, cioè, sei innamorato, voglio dire, io mi so innamorare, nella mia testa voleva dire già sei innamorare, ma dato che caso tanto in effetti già sei innamorare, che tradotto sarebbe io so innamorare o sono già innamorato,
1: forse più questo, già come già adesso sono già
0: sei innamorare. Ora andiamo a chiedere a Vittoria, okay, la nostra mitica barista ragazza che lavora qui, e ci toglieremo questo dubbio, perché
1: ma tu già sei innamorato,
0: ma tu sei innamorata, Vittoria. No appunto, però gran pezzo del che comunque evidentemente se l'hai scelto qualcosa anche poi dopo ti è rimasto, perché ce l'hai tu delle sonorità un po'...
1: Un po' sì, ma per esempio ricordo che ero un grande fan di Negrita, band rock italiana.
0: Vabbè, scusa.
1: Hanno iniziato però con quei suoni da Rolling Stones più rockettari, poi c'è stata quella fase di Eldorado,
0: certo.
1: Una fase un po' più rotolando verso sud, quelle sonorità un po' più...
0: Sì, Radio Conga.
1: Radio Conga, mi affascinava tanto, ma devo dire che lì Manu Chao è stato fondamentale.
0: Sì.
1: E sicuramente, ora che ci penso parlandone qua, il fatto di mischiare generi e lingue già l'aveva assorbito tanto da lui, perché l'ho ascoltato veramente tanto, ma io ero piccolo, quanti sono passati un po' di anni,
0: sì.
1: Con Clandestino,
0: bong.
1: Quindi probabilmente sì, qualcosina è rimasta. Poi chi me lo doveva dire di finire a Lisbona dopo queste canzoni in realtà sono all'ordine del giorno.
0: Sì.
1: Ma i tempi in Italia no.
0: Guarda, Clandestino, scusami, fa male dirlo, ma 98.
1: Okay.
0: 98 vuol dire, non lo so, non lo riesco a dire 28 anni fa. Cioè, non, io me lo ricordo e guardavo il video e non riesco a crederci, però effettivamente sono passati i vestiti.
1: Grandi annate quelle, perché nel 99 poi arrivava un Californication dei Red Hot.
0: Abbiamo parlato qualche volta, mi sa, insieme. 99 è un giorno, faremo due puntate su quello che è uscito. Potremmo allargare addirittura il biennio 98-99, ma solo il 99 fu un anno incredibile. E noi effettivamente, diciamolo, perché ora si ride, ma effettivamente l'arrivo di MTV per quelli che erano appunto in quegli anni adolescenti, teenager, 12 anni, 13 anni, in quella, cioè MTV ha fatto sì che a un certo punto la nostra

0: generazione è stata invasa da una valanga di video, di cose, di informazioni che prima invece era complicato accederci, ecco, quindi grazie MTV che ci ha formato.
1: Tutti i programmi notturni, brand new.
0: C'era Brand New, sì.
1: Dove trovavi delle chicche alternative, poi ricordo io registravo, avevo il videoregistratore.
0: Eh beh, certo.
1: Quindi quando c'era un video subito registra e poi me lo riascoltavo, tipo playlist, quella che ora noi facciamo, definiamo playlist con il nastro della videocassetta.
0: Proseguiamo, perché robe, perché volevo dire, perché di Guilty Pleasures ce n'è un altro molto bello che io stracondivido, però quale scegliamo? Qui siamo veramente in questa qui.
1: Andiamo.
0: Allora. E io approfitto, perché forse non l'abbiamo detto, intanto lo annunciamo ora, del prossimo Amore Disperato, proprio perché appunto, se no poi ci dimentichiamo, beh, mi stava passando di mente, prima, che è perfetto nel momento dei Guilty Pleasures a annunciare. 26 luglio, stesso posto, stessa ora, stesso bar, Sunset Destination Hostels, ci saremo noi, ci sarà Foggy e vediamo chi ci accompagnerà. Comunque 26 luglio, ancora Amore Disperato, serata, anzi giornata incredibile sul rooftop, e intanto andiamoci a sentire un classicone del mitico, enorme Robbie Williams, che andrò a sentire qui il 28 agosto al Calorama, e andiamoci a sentire uno dei suoi pezzi più incredibili, più famosi, che canterò tutto e forse mi spoglierò, ma non qui davanti a voi. Rock DJ.

0: Eccoci qua, siamo tornati dopo aver ascoltato ancora una volta tutti i frutti di Ganderobbi. Però a questo punto mi domando io, come mai, da cosa viene per te questa questa passione, ovviamente guilty, quindi un po' nascosta, per il grandissimo Robby?
1: Ma non so, penso che molti condividano questa passione nascosta per un personaggio come lui, no? Cioè io mi ci ritrovo, comunque l'inarrivabile, quasi rasenta la perfezione nell'imperfezione, quel personaggio distrutto dalla vita e comunque continua a essere una bomba di carisma.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Tuttora, poi chissà che vita assurda un personaggio così avrà avuto. Però ecco, si ricollega anche a quegli anni là, perché per esempio io l'ho conosciuto comprando un disco, non ricordo il titolo, nel 99 pure, avevo fatto un acquisto, un pacchetto completo, Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers e Moby Play. Quindi,
0: Madonna,
1: capito?
0: Che
1: quindi, lì mi ricordo perfettamente quella mattina in un mercatino a Palermo, in zona, dove vendevano i dischi CD, masterizzati, copiati illegalmente. Io ho comprato questi tre in un colpo solo e quindi da lì ho detto ok, questa è la musica.
0: Questa è la musica, esatto.
1: Prenderò una chitarra, non voglio più studiare sax, perché all'inizio...
0: Guarda, secondo me hai comprato I've Been Expecting You.
1: Esatto. Sì, ce l'ho ancora a casa, originale, non credo che funzioni. Grande disco, esatto.
0: No, ma questo era lì, il disco con Strong, pezzo incredibile, profondissimo. Sì. No Regrets, Millennium, bellissimo. E c'è la She's the One, cioè, capito? No,
1: qualitativamente è tanta cosa. Quindi io da un adolescente, un preadolescente, non so, che scopro Robbie Williams con questi pezzoni e poi ascolto John Frusciante,
0: sì.
1: Quindi lì è stata la folgorazione, per quello ha un guilty pleasure, però insomma di qualità.
0: No, assolutamente, anche perché lui, dobbiamo dire, lui avendo avuto, io ho visto anche il film, ho costretto la mia amica ad andare a vedere il film, bellissimo, tra l'altro non ha avuto molto successo ma è un gran film. Cioè lui è uno dei pochissimi casi di chi è uscito dalla boy band e in una vita sconclusionata in cui stava di merda, stava male, ma non ha sbagliato un colpo, perché appunto ha fatto il primo album Life Through a Lens, poi questo, poi Sing When You're Winning, quello con appunto Rock DJ, e l'altra canzone con Kids, quella con Kylie Minogue, grandissimo, bellissimo. Dopodiché ha avuto poi Escapology, l'altro grande album, quello appunto con Phil,
1: canzoncina farà strada.
0: Il ragazzo farà strada, e qui no, condivido. È un grandissimo, uno degli ultimi, secondo me, grandi entertainer in senso proprio puro, a livello proprio di presenza sul palco, di pop star pura.
1: Pop star, sì, d'altri tempi ormai, perché comunque sono passati 20 anni, no?
0: Sì, sì, che coda.
1: Esatto. E comunque si mantiene sempre più che bene. Insomma,
0: assolutamente
1: rappresenta un bel pezzo di storia della musica,
0: certo, della musica del pop.
1: Bene, c'era comunque un altro concetto, arrangiamenti, studi, registrazione, qualità nei testi, nelle canzoni,
0: sì.
1: Era un altro mondo,
0: certo.
1: Un tocco di Brit,
0: no, hai detto bene, c'è proprio un'attenzione alla qualità della produzione, dei suoni pop rock, ma ecco, pensati tutto, anche i testi, insomma, a questo collaboratore storico che poi insomma con cui ha fatto tutti questi primi album che poi dopo si sono separati, ma insomma anche lì i testi scritti insieme, ecco, parlando una persona, ecco, più che altro una persona vera che ce l'ha fatta, ma che a 16 anni non ha mai avuto una vita reale, perché uno a 16 anni si trova ad essere una star lui racconta che spippava cocaina e ecstasy a 17-18 anni, ecco, cioè capisci, è una vita che non ha mai, ecco, avuto i binari normali, ecco.
1: Sicuramente non c'era tanto equilibrio,
0: no. Ma chi ce l'ha?
1: Per dire giusto una frase così.
0: Vabbè, che noi ce l'abbiamo. Il prossimo artista, invece, proprio parlando di persone con equilibrio, è sempre il nostro Foggy, e ci andremo a sentire appunto un altro tuo pezzo che parla di saluti, no? Perché no, non parla di saluti, no?
1: Di salute mentale recuperata dopo essere stato scritto. Cioè, parliamo di Hai Buongiorno.
0: Esatto, ce l'andiamo a sentire. E poi appunto, come sempre, appunto ne parliamo un pochino in questo bellissimo viaggio insieme al grande Foggy. Hai Buongiorno, Foggy.

0: E allora, ai buongiorno Foggy, dal, questa è 2023, se non ho letto male, e 2023, 17 novembre, così diciamo la data. E dunque, ai buongiorno, lo introduco io, poi appunto ti chiedo un pochino la scritta, perché lavorando come moderatore, come capita a tanti qui in, appunto a Lisbona, per TikTok, appunto ti trovai a vedere dei... fare anche turni appunto un po' strani, diciamo un po' notturni, e di conseguenza hai buongiorno, non sai più se dove sei, che giorno è.
1: Sì, letteralmente, giusto? Letteralmente. Vabbè, sì, moderavo video in tempi di pandemia, quindi da casa, però con degli orari che di settimana in settimana cambiavano radicalmente. Io non avevo il tempo di disabituarmi da un ritmo, da una routine.
0: Certo.
1: Il tempo che ti abitui a dormire la notte, umanamente il tuo corpo si abitua. Poi c'era un giorno di buco, day off, e poi il giorno dopo già era ribaltato l'orario.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ed effettivamente
0: in Italia sarebbe illegale.
1: Solo per circa 9 mesi io ero, non lo so, in delirio, non capivo più niente. Davvero, in inverno andavo, iniziavo il turno alle 10 di sera, bevevo il caffè alle 4 di mattina, alle 6 di mattina.
0: Terribile, madonna.
1: E in più dovevo vedere alcuni video, quindi alla fine, per tirarci qualcosa di buono fuori, è venuto su questo singolo.
0: Un pezzo appunto che racconti quello, quindi come vedevo i ragazzi
1: quasi letteralmente
0: a bere detersivo, vedevo addominali.
1: La testa nel forno è chiaramente la mia.
0: Di uno che sta impazzendo,
1: si sta bruciando a sua insaputa, contro voglia, perché comunque il lavoro effettivamente era quello di una polizia del web.
0: Allora, certo, ma guarda, il lavoro no, volevo proprio evitare, non parliamo nemmeno, infatti, perché è una roba terribile. La cosa che però volevo commentare a livello musicale rapidamente è che effettivamente questo è uno dei tuoi pezzi che anche dal vivo, insomma, ovviamente la gente ormai lo riconosce, lo sente, lo canticchia, di quelli che funzionano bene, però devo ammettere che adesso era un po' che non lo sentivo con una bella cassa, con le casse del mitico studio qua di Side Radio, e devo dire che dal vivo rende a livello proprio coinvolgente. Qui ho sentito che comunque spinge la cassa dello studio, cioè della versione dello studio è molto più forte, ecco, di quello che mi ricordavo invece della versione dal vivo.
1: Sì, è vero, anche a me fa un po' un strano effetto dopo tempo che non l'ascolto. Questo è stato un lavoro, la produzione se ne è occupato João Moreira, che è un fonico, un produttore, un musicista anche di Porto, conosciuto a un festival Termometro qui a Lisbona.
0: Sì.
1: Lui si è appassionato e mi ha proposto un giorno di produrre un singolo, quindi sì, ha scelto questo brano. Questa parte tecnica, diciamo, io gli ho mandato le tracce, poi lui le ha mixate, le ha definite.
0: Ok.
1: E ha fatto un lavoro effettivamente grandioso, da produttore come si deve. È stato un piacere affidarmi anche a lui, perché so che è un professionista, abbiamo legato un po', si parla del 2019 che ci siamo conosciuti. Quindi è l'unico brano in realtà online mio che non ho prodotto io.
0: Okay,
1: se suona meglio di altri, il merito è suo.
0: Vedi, io ho detto una cosa alla fine, in realtà era quasi una cosa contro di te. No, non è vero, no.
1: Me la do io
0: da solo. No, devo dire che suona molto bene, molto effettivamente. Sì, no, ripeto, la differenza è che dal vivo si percepisce forse di più la melodia, ovviamente la parte che ti avvolge, e invece qua in studio ho sentito proprio il dettaglio della cassona. Sì. che andava. Questo una delle tua My Way, se vogliamo, una delle tue hit, quelle ormai che si riconoscono.
1: La prossima sarà New York, Lisbona.
0: Esatto. Ma guarda, potremmo fare tra un anno facciamo tipo, sai, i grandi super gruppi, capito, dove ci siamo noi, voi e qualche altro disperato.
1: Sì, esatto. I reduci di guerra, quelli sopravvissuti. Sì. Mettiamoli insieme, facciamo un concertino.
0: Facciamo la versione di Domani, Uniti per l'Abruzzo, non so se ti ricordi, questa è una delle mie.
1: Vagamente, sì.
0: Domani, lo so,
1: sì.
0: Noi qua, tutti siamo fan di Domani, la canzone per i terremotati dell'Abruzzo.
1: Mi viene in mente quella degli Articolo 31, Domani, domani.
0: Sì, quella no, quella.
1: Domani
0: quella,
1: un altro giorno.
0: Quella, gran pezzo. Articolo 31 che se lui non si fosse totalmente rincoglionito, devo dire che c'è un rispetto io per J-Ax, comunque in realtà molto molto grande, per quello che ha fatto fino al 2002-2003 è stato veramente bravo, ma no, tu non sei un grande fan.
1: Sì, sì, io sono cresciuto, no, sono cresciuto, io sapevo a memoria La fidanzata, le cantavo a palla tantissimo da piccolo. Poi ho iniziato a perdere, c'è stata una fase quasi punk, sono diventati, sono cambiati un po' da Con domani smetto. Vabbè, insomma, poi l'ho perso un po' di vista, però sì, sono cresciuto voglio, con gli articoli.
0: E a proposito di crescita, che io qua ho sbagliato, abbiamo saltato un qualcosa, perché a proposito di crescita e a proposito di filosofia di vita, adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo del grandissimo Tonino Carotone, il suo classico, perché appunto come filosofia di vita, che è Me cago e nell'amor, poi ne parliamo perché, beh, è evidente.

È un mondo difficile, è vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto.

0: Tonino Carotone, che nel 99-2000 aveva solamente 30 anni, ma chi per chi ricorda il video già sembrava tuo nonno.
1: Dopo una bottiglia di vino.
0: Cioè, una roba incredibile.
1: Comunque, cioè, una canzone che inizia con "è un mondo difficile". La prima frase di apertura per me è stato un genio.
0: No, no, perché appunto questo era il brano filosofia di vita, filosofia che ti ho chiesto.
1: Ha capito tutto, non poteva dirlo meglio di così.
0: Quattro frasi, un mondo difficile, vita intensa, felicità a momenti, futuro incerto.
1: Basta, va. non serve sapere altro.
0: Me cago nell'amore, perché la cosa bella che dice nel ritornello, vado a leggere, perché dice proprio... y aunque parezca no tienes la culpa es del amor, cioè, e anche se sembra non hai la colpa è dell'amore, cioè, e con questo, capito, dopo la vita incerta e il futuro incerto, e tu ti dice questo, e effettivamente ha riassunto bene.
1: Sì, sintetico, si vede che qualche ha vissuto anche una certa vita per arrivare a queste conclusioni,
0: sì,
1: filtrarle così con semplicità, schiettamente nello strudito, nelle
0: sì.
1: corde.
0: La sua sintesi, insomma, ti convince come filosofia.
1: Da sempre mi ha aperto una finestra verso un'ottica di vita pessimista, ma con gusto, con ritmo.
0: Però ecco, pessimista, però non...
1: Realista,
0: non
1: quasi,
0: sì, sì, no, ma non senza passione.
1: No, assolutamente.
0: Cioè, non è che, capito, è rinunciare alle cose, è che dice, oh, tanto rassegniamoci.
1: Sì, ecco, con un po' di ironia, di allegria.
0: Sì, sì, sì.
1: E poi c'è nel finale Napoli.
0: Ah, c'è il finale, sì, che è quello che vuole, che l'audio del 91, di quando vinsero con 89 con Maradona. E quindi, ok, Tonino Carotone l'abbiamo messo tra la...
1: Tonino Carotone è come un guru di vita, sì. Deve stare lì, come poteva essere Battiato, già stato Tonino Carotone.
0: Però c'è anche Battisti, dai, facciamo una parentesi su Battisti, che ne dici?
1: Battisti anche più di una.
0: Dai, mi sembra doveroso. L'altro giorno da Piena, appunto, hai fatto una cover acustica di
1: con il nastro rosa,
0: esatto, c'ero, non mi ricordavo il titolo.
1: Il colore del nastro,
0: era il nastro,
1: era rosso.
0: Cazzo, era viola, no? Più o meno, no? E Battisti anche lì, Battisti di cui però secondo me se ne parla poco e in maniera non corretta a oggi, ai tempi d'oggi, cioè bisogna un po' riprenderlo nella maniera più pura, ovvero nella qualità delle composizioni, dei testi uniti a una melodia, a un lavoro degli arrangiamenti che secondo me era avanti
1: anni luce
0: e...
1: ricordandoci appunto il contesto, il periodo, cioè ora lo diamo per scontato,
0: sì.
1: L'arrangiamento alla Battisti,
0: sì,
1: diciamo.
0: sì.
1: Prima era il suo mondo, era lui con la sua testardaggine, probabilmente con la sua cioè è uno che sapeva cosa voleva, sperimentava,
0: sì.
1: Insomma, a me è cambiato la vita, devo dire grazie a mia madre, che era una fan come tantissima gente ai tempi. Ricordo per esempio un'intervista a Lucio Dalla, dove scherzava e diceva: già c'erano De Gregori, Dalla, cantautori di un certo livello, però tra di loro avevano timore ai tempi quando usciva un disco di Battisti, perché faceva piazza pulita.
0: Certo.
1: Cioè, se uno come Dalla ha paura di Battisti, stiamo parlando di pilastri, di dinosauri, di altri tempi. Ed effettivamente la cosa assurda per me di Battisti era schivo, rimaneva nelle sue, in studio di registrazione, non suonava mai dal vivo. Non
0: sì,
1: ha
0: a un
1: mai
0: certo punto ha smesso, l'ha fatti per un po', poi ha smesso.
1: Sì, come lui pochi anche, mi viene in mente Nick Drake, altri pochi musicisti che
0: non
1: riuscivano ad affrontare il live, o comunque non si trovavano in quella dimensione live, perché è tosta stare in un palco con la gente,
0: certo.
1: Ci sono tante dinamiche dietro. Però dici, com'è che uno come Battisti a quei livelli dove può ottenere i migliori palchi, le migliori strumentazioni?
0: Sì.
1: Non so, io vorrei tantissimo tornare indietro nel tempo, rivivermi quegli anni oggi con
0: un modo
1: diverso, per capirne di più, a livello proprio di curiosità da fan, da capirne di più. Comunque un personaggio unico.
0: Certo, ma immagino che anche per chi scriva canzoni, voglio dire, scrive canzoni in italiano, è molto banale quello che stiamo per dire, però porca miseria, cioè, Battisti ti...
1: ti in qualche mette, modo ti è arrivato.
0: Ti arriva, cioè comunque che tu voglia o no, lo studi e capisci come sono state fatte determinate cose fatte bene in un momento. Poi puoi andarci attorno, puoi girarci ovviamente attorno. Anche perché io non lo metto neanche tra i cantautori in senso stretto, anche lo sappiamo, la famosa discorso politico, bla bla bla, che lui non parlava di politica. Però ha messo dei paletti molto chiari su come si fa delle canzoni pop in italiano, come vanno fatte. Ecco, lui e Mogol insieme hanno messo dei bei punti.
1: Beh, sì, sì, sì. Io l'ho ascoltato per una vita, mia madre aveva i vinili, ricordo da piccolo questi da volume altissimo in salotto, sì, io e mio fratello che cantavamo tutte le canzoni, imparavamo a suonarle ai primi tempi. È stato troppo importante, che poi Battisti per molti è conosciuto come Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Emozioni, in realtà ci sono dischi e canzoni di Battisti che sono altri mondi, completamente altre sonorità.
0: Vabbè, il famoso Veliero, che voglio dire,
1: Veliero, è diventato una hit delle discoteche.
0: Esatto.
1: Un pezzo strambo anche per l'arrangiamento. C'è questo loop di giro di basso incalzante, queste chitarre funky, dura anche tanto.
0: Sì. È rimasta una chicca per i DJ, ma in tutta Europa, forse più fuori che da noi, come sempre. Sì. Il Veliere ora l'hanno riscoperto, hanno fatto delle cover, eccetera. E invece ti posso dire, io invece, così giusto in questo botta e risposta per me, anche per gli ascolti di mio papà, io avevo Celentano. Che io lo provo una stima per anche lì per Celentano, veramente, perché anche lui è un altro di quelli che in una maniera diversa, lui era proprio, era ancora più fuori dagli schemi, era dentro gli schemi ma in realtà
1: era fuori di testa,
0: cioè ha fatto delle cose in dei momenti, in quei momenti lì, cioè ecco, da democristiano puro, cioè da persona super democristiana, in realtà a livello musicale è un altro che mi affascina tantissimo, perché ha rotto un sacco di regole, insomma, sì. Io lo stia con un altro che stimo molto.
1: Sì, anche a me piace molto, ricordo mio nonno ne andava pazzo, un doppio vinile di Celentano, non so di che anni, oggi lo sto riapprezzando anche di più di prima,
0: non so perché.
1: Sarà appunto per un qualcosa di familiare, di ricordi così di infanzia, però anche il disco con Mina secondo me è un grande disco,
0: certo.
1: Ecco, quello lo potremmo rimettere nelle guilty pleasure,
0: acqua e sale.
1: Io le suono a casa con piacere ancora.
0: Andiamo avanti e andiamo a sentirci, poi parleremo appunto col prossimo tema, le nuove, invece parlando delle nuove crush, delle ultime crush di Foghi, andiamo a sentire Marco Castello, Mace e Lea, mentre il mondo esplode, la crush è Marco Castello, conterraneo, no?
1: Sì, Siracusa lui, sì, conterraneo.
0: Andiamo.

0: Noi ci stavamo distraendo qui mentre commentavamo, guardavamo il buon Marco Castello, nato nel 93, che appunto non sapevo, ma ha conosciuto a Siracusa. Abbiamo parlato altre volte a Tutti Frutti, il grande Erlend Oyi, ammesso che si pronunci così, dei Kings of Convenience, che ha passato questo periodo incredibile a Siracusa, ha anche prodotto una canzone molto,
1: Ma credo che abbia ancora casa lì, credo proprio che lui viva.
0: Ah,
1: Sì,
0: figurati.
1: abbiamo comprato casa.
0: Ma se sei della Norvegia e vai a Siracusa, ma è ovvio, c'hai i soldi, ma vai, diciamo.
1: Chiama, lo farei anch'io se fossi norvegese.
0: Sì.
1: Non è per la mancanza di soldi.
0: Sì, esatto. Non è per i soldi,
1: perché, no, è solo perché
0: siccome non sei norvegese,
1: non
0: dici
1: posso fare, non sarebbe lo stesso.
0: Esattamente, no, non vale, è come stare a casa. Senti, Marco Castello, appunto, una delle nuove, appunto, diciamo, non un ragazzinino, proprio, vabbè, comunque 33 anni, noi lo diciamo per invidia, però, nel senso, comunque, delle nuove generazioni tra i cantautori italiani, anche io lo apprezzo molto, dà fiducia un po', dà speranza nella musica italiana. Dopo Foghi, ovviamente, c'è qualcun altro ancora che
1: Ma
0: riesce.
1: qui siamo già ad altri livelli, non mi accosterei mai. Ma sì, speranza è proprio la parola giusta, che è quello che ho sentito la prima volta che l'ho ascoltato. Una meteora, un qualcosa di bello, finalmente originale. Non so, io ci sono, lo ascolto veramente tantissimo negli ultimi tempi. Trovo che abbia un talento altissimo. Arrangiamenti, il tono vocale, le melodie, i testi, la libertà che ha anche nella scrittura, negli arrangiamenti. Cioè, fa le sue cose, le fa bene. La scoperta probabilmente migliore degli ultimi mesi, per quanto mi
0: Sì, sì,
1: riguarda,
0: sì, sì. Ma
1: che già è comunque un po' aggirato, però ognuno ci arriva poi con i propri tempi.
0: certo, ma c'è una scena in Sicilia comunque che è qualcosa che si sta muovendo in questi ultimi anni in Sicilia, anche con il fenomeno Tony Pitoni, c'è appunto Marco Castello, c'è qualcosa in questa terra appunto che ha sempre dato artisticalmente tanto. Ora stanno arrivando, ci sono arrivati appunto i ho avuto il vuoto in cui non mi ricordano i due,
1: Fanno il diavolo, dici?
0: no, che hanno sono andati anche a Sanremo, hanno
1: Con la
0: fatto,
1: pesce di Martino.
0: bravo, chiedo scusa,
1: Beh,
0: salutiamo grandi fan di Tutti i Frutti, però non mi ricordavo anche loro, appunto,
1: sì.
0: che loro vengono già da un percorso più loro forse sono più coetanei nostri, ecco,
1: Sì,
0: secondo me.
1: anche un po' più di noi. Quei 2 o 3 anni in più di noi. Sì, c'era già fermento allora, solo che era un po' in ombra, perché già Di Martino suonava in tempi non sospetti, quando ancora avevo
0: Certo.
1: un'altra band, si chiamavano Famelica. Io li andavo ad ascoltare nelle piazze della Sicilia, già avevano un nome, ma lui era giovanissimo, io un adolescente. Tanta stima per un musicista che ha sempre continuato sulla sua strada. È sempre molto curioso, mi piace molto la sua scrittura e so che è una persona che legge tanto, per quello anche lo stimo, perché si vede dalla sua dialettica, dal modo,
0: Sì.
1: cioè, un personaggio, mi viene da dire, già di altri tempi, anche se
0: Sì,
1: attuale.
0: sì, sì,
1: Ed è
0: sì, sì.
1: sempre stato così. C'erano tante cose belle, ci sono, effettivamente forse ora si notano un po' di più. C'è stata una piccola svolta anche Sanremo per un anno, in cui ci furono. Suonarono Di Martino e Colapesce, la rappresentante di lista.
0: Giusto, con lui che è palermitano, lui.
1: Sì, e altri probabilmente non mi sto ricordando, ma da lì c'è stato un momento in cui comunque gli artisti della Sicilia poco a poco iniziavano a uscire un po' di più.
0: Sì, ma è vero, è vero, è vero.
1: Tant'è anche prima il Pan del Diavolo che dicevamo, che era con l'etichetta di Davide Toffolo dei Tre Ragazzi Morti. Lui poi andò a vivere in Toscana, e poi a Bologna anche, mi sa. Comunque i progetti iniziavano un po' a uscire, perché la difficoltà della Sicilia non erano né le non c'era né mancanza di idee, né di studi, né di musicisti, c'era tutto, anche di più. Il
0: Sì.
1: problema era un fattore prettamente geografico, cioè uscire dalla Sicilia è dispendioso, è più dispendioso rispetto ad altri posti.
0: Certo.
1: Quindi per ovvi motivi alcuni progetti hanno difficoltà a uscire, perché se non se lo possono permettere, non è come vivere a Roma, a Milano, anche a Bologna, a Firenze, dove ti sposti con poco. Per noi ogni volta andare a suonare a Roma o fare una data singola a Milano
0: È un
1: era un
0: viaggio.
1: viaggio che costava tantissimo, quindi ovviamente non era facile.
0: E adesso invece, comunque, probabilmente si è creato qualche. Sono stati de de degli elementi che hanno fatto sì che questi artisti, insomma, piano piano venissero fuori e quindi si. Sì. e quindi magari si riesce a tirare
1: finalmente.
0: Esatto, esattamente. Prossima crash, le feste Antonacci. Cosa vogliamo andare a sentire?
1: Andrei di Pulp, è una di quelle che ultimamente mi piace di più.
0: E allora andiamo a sentire un'altra delle ultime crash di Foghi, yes. Pulp, le feste Antonacci.

scatole che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole. Scatole. Scatole che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole.

0: Le feste Antonacci, Pulp, P.U.L.P., grandissimi, madonna, questa vedi altra roba che ti fa capire che forse c'è ancora qualcosa di buono, c'è speranza anche con loro, che comunque, stavamo dicendo, si sono comunque conosciuti a Parigi, quindi anche lì, come noi siamo conosciuti fuori, le cose dall'Italia più complicato, ti conosci fuori è più facile.
1: È vero, si crea un legame diverso.
0: Sì, perché certo, e poi sei influenzato da quello che senti.
1: Infatti sì, diciamo, si sente molta influenza dell'elettronica francese, in effetti, in un duo di italiani che probabilmente loro hanno anche assorbito tanto del luogo, come sì, noi qua a Lisbona parliamo dell'influenza delle percussioni, di altre cose, quindi si sente quello, però sempre con un approccio italiano, mi viene da dire,
0: citando Boris sempre. Ma,
1: la cosa che più mi piace di loro, al di là del nome, quello che ho visto in un'intervista, ho capito finalmente perché le feste Antonacci, ma perché si sente una spontaneità in quello che fanno, che si vede che lo fanno perché gli piace, cioè perché si divertono, perché non hanno probabilmente fatto un pezzo per dire sfondiamo col singolo, l'hanno fatto perché erano magari a divertirsi, non so, bicchieri, suonare, ed è uscita fuori l'idea. Un po' alla vecchia maniera, forse, non so. E poi qualitativamente, se trovi due persone come loro che si trovano e fanno musica così, è un'unione perfetta.
0: Sì. Sono d'accordo. E tra l'altro, appunto, stavamo dicendo come l'influenza della musica francese c'è. Io sono un grandissimo fan dell'elettronica francese e da quel punto di vista se unisci poi alla canzone italiana queste sonorità, questo anche cazzeggiamento che si permettono di fare, giocando anche sul testo, che qui è assente, o comunque
1: chissà che trip si sono fatti,
0: esatto. Ma lavoriamo sul suono, sulla melodia, sul fare qualcosa di appunto di figo, di divertente. Bravi le feste Antonacci. Ma quindi perché le feste Antonacci?
1: Perché diciamo, immaginavano Biagio Antonacci come un tipo che organizza delle belle feste, un tipo nei videoclip di Biagio Antonacci, non me li ricordo, però effettivamente ho delle immagini di lui circondato da belle ragazze, e lui al centro che canta questa figura, quindi le feste Antonacci inteso perché immagina che feste nei...
0: Ma guarda, non lo so,
1: queste sono le feste Berlusconi, però Antonacci è un po' meglio.
0: Ma so, Antonacci lo vedo più come uno un po' di quelli che secondo me si trovava sulle sue tipe e non condivideva niente, non so se lui è un tipo da ne parleremo. Andiamo un grande, salutiamo Biagio che ci ascolta e che ci vuole bene. Comunque, grandissime le feste Antonacci, che da Parigi appunto hanno avuto un successo appunto relativamente recente, insomma sono anche loro di questi ultimi album, l'ultimo album Uomini, Cani, Gabbiani è uscito l'anno scorso, il 2025, e stavo guardando la loro discografia, effettivamente sono tutti abbastanza recenti. Allora, Leonardo Rizzi e Giacomo Lecchi d'Alessandro, così l'ho appena letto, lo diciamo.
1: Se mai ci ascolteranno.
0: Allora, adesso invece stiamo arrivando verso la fine, abbiamo ancora 14 minuti insieme secondo il mitico e implacabile timer di East Side Radio. Adesso, dopo aver visto le crash, le cover, adesso un'altra cosa che riguarda la tua, appunto, quello che fai è i sample, i sampleamenti, i campionamenti, giusto? Anche con
1: giocare letteralmente come un puzzle sonoro con l'utilizzo dei sample, che nel mio caso però sono sample che io stesso mi creo. Cioè io mi creo i miei sample, ossia li registro e poi tipo suono una chitarra, la registro, la edito e poi la inserisco dentro le macchine. Quindi da lì in poi, quando schiaccio il bottone, quello è un sample, però è mio.
0: Ok.
1: In altri casi effettivamente nel mondo dei DJ, dell'elettronica, lì c'è poi un mondo che è un collage di canzoni.
0: Guarda, secondo me Lorenzo, secondo me il buon Turco, praticamente dopo il 1970 non è stato più fatto niente, è solamente un cover, un campionamento.
1: Io sono rimasto malissimo, lo devo dire da ignorante, con un po' di vergogna, ma riguardo i Daft Punk, non so perché, questo poco tempo fa, c'era una parte di me che credeva ancora che comunque ci fosse qualcosa di loro. C'è ovviamente,
0: no,
1: però
0: certo,
1: la maggior parte dei riff, delle parti principali portanti dei loro singoli, sono tutti pezzi,
0: tutti campionamenti,
1: ripresi, campionati.
0: Sì, però allora tu devi, non so se hai mai visto il momento in cui cioè questi mini video che fanno vedere da dove campionano, per esempio One More Time, no?
1: Visto qualcosa, non
0: sono
1: so
0: dei pezzi di ta ta ta. Quelle è un pezzo al contrario di una canzone. Cioè, il punto, sai qual è? Che forse era più difficile, cioè era più facile se lo scrivevano loro, perché da prendere quel pezzo, dice, ma cioè, un miliardo di canzoni, ah, scelgo questa, voglio questo pezzo, e però al contrario.
1: Sì,
0: e allora,
1: sì, sì.
0: Cioè, è una follia, è una follia.
1: Quella è anche la parte molto divertente dell'utilizzo dei sample.
0: Sì.
1: È anche un discorso della libertà, che questo tipo di utilizzo lo fa diventare, penso, scoperto dai diritti d'autore. C'è anche lì un giochino, nel senso,
0: credo,
1: in alcuni casi ovviamente devi accordarti, pagare qualcosa,
0: credo, non so. Che quel sample non...
1: però ci sono appunto dei casi in cui tu, se utilizzi in un modo, cambi il pitch, quindi la tonalità, la velocità, non so che, diventa già una cosa quasi originale, non so bene. Quindi poi chissà, però penso ai livelli dei Daft Punk, suppongo che
0: non saprei.
1: Secondo me qualche soldino l'hanno
0: speso. L'ha fatto anche Fatboy Slim con i Beastie Boys, scelto da Foggy, Body Moving. E poi andiamo verso la fine della trasmissione con un ultimo pezzo del mitico Foggy.

0: Eccoci, grande Fatboy Slim che ci ha regalato. Stavamo dicendo appunto che entrambi eravamo convinti da ragazzi e questa era fosse la versione originale dei Beastie Boys, che invece è diversissima. Cioè, diversissima, insomma.
1: Questa è molto più elaborata dell'originale, sì, che sì, è molto sì. più scarna, old school, hip hop, grezzo. Invece sì, io l'ho conosciuta col videoclip, che ora non ricordo, ma c'era qualcosa lì di interessante in questi video perfetti di MTV.
0: Fatboy, certo, no.
1: E lui ha segnato quegli anni pure, quei tempi.
0: Sì, appunto, lui è uscito con quell'album, I've Been Expecting You, lui... Ma guarda, per noi, io parlo anche a nome del povero turco, della buona anima del turco, Fatboy Slim, You Come A Long Way Baby, ecco il nome dell'album, lui è uno dei nostri padri putativi a livello musicale.
1: Lo zio, simpatico.
0: Sì. Perché per, come stavamo dicendo prima, i sample sì, ma per fare quello che hai fatto devi avere una conoscenza della musica incredibile, capito? Che sia tecnicamente, sia a livello di armonia, che a livello di capire la musica, no?
1: Capire come incastrare una cosa con un'altra, sì, perché poi unisce, secondo me lui si diverte tantissimo,
0: ah,
1: uno di quelli si vede dai video, da lui in sé, dal carisma che ha, un appassionato vero. Infatti anche lui è un pezzo di storia della musica, ma ricordo le versioni anche di brani di, vabbè, tutti i suoi brani Precious, non ce n'è una che conosciuta, una hit.
0: Ne ha sbagliate veramente poche,
1: i video pazzeschi,
0: incredibile, c'hanno veramente, c'ha portato nello spazio in quegli anni in cui appunto poi il Big Beat con i Chemical, appunto tutta quella scuola lì, cioè veramente un grandissimo faremo, quindi lui ha fatto il Brighton, il grandissimo festival sulla spiaggia, tipo faremo anche la versione di Foggy a Cefalù, se vuoi, il piano
1: magari
0: fare Foggy and Friends.
1: Guarda, ho già una camicia a fiori stile Fatboy Slim pronta nell'armadio, non l'ho mai messa perché non ho avuto un'occasione così speciale.
0: Senti, allora siamo arrivati alla fine. Allora, Carmen, vogliamo dire qualche prossimo appuntamento? Te li ricordi?
1: Prossimi appuntamenti? No. Sì,
0: qualcuno.
1: Qualcuno, me lo ricordo, il 12 giugno a Porto, che ancora non si può dire il luogo, ma è uno showcase molto carino.
0: Sì.
1: Fine mese... Abbiamo comunque da seguire le date tra sito www.foggyproject.com
0: oppure Instagram.
1: Ci sono delle cose in ballo. Pensavo Amore Disperato
0: 26 luglio,
1: atto secondo. Delle date in Algarve, una data a Porto, insomma, qualcosina, una data vicino Sintra, Collares. Il calendario è sempre aggiornato.
0: Ok, allora senti, adesso 30 secondi al prossimo pezzo manderemo il mio interiore di appunto sempre Foggy Project. Mi piace dire Foggy Project, non so perché.
1: Nome e cognome.
0: Esatto. Così. Il mio interiore, come mai lo stiamo mandando?
1: Il mio interiore perché è una B-side che ho voglia di rilanciare un attimino, perché sono affezionato a questo brano.
0: Per la CIA,
1: sì, per pagare lo yacht, se no non posso viaggiare quest'estate. Duettato con un amico, Razio, un cantautore di siciliano, anche lui. Una canzone che parla prettamente di timidezza, ma a modo mio, nel senso...
0: È il tuo interiore.
1: Il mio interiore.
0: Non c'era modo migliore per terminare questa grandissima puntata di oggi, Tutti Frutti. Grazie mille, Francesco.
1: Grazie a te.
0: E noi ci vediamo mercoledì prossimo. Non restate.

Can we make it back to Earth?

Hmm.

wanted.

0: Nice, boa buzina de barco.
1: Nice.
0: Gosto mais desta de barco. Baby.

I want.

Wakoo!